quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

vile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile amare.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Te dici.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci induci nella tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente
3: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, il Signore,
4: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
4: Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
3: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
4: Madre Purissima,
3: prega per noi.
4: Madre Castissima,
3: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
4: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
4: Vergine prudente,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
4: Vergine potente,
3: prega per noi.
4: Vergine clemente,
3: prega per noi.
4: Vergine fedele,
3: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
4: Rosa mistica,
3: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
4: Porta del cielo,
3: prega per noi.
4: Stella del mattino,
3: prega per noi.
4: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
3: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
4: Regina della pace,
3: prega per noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di Più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi che in 1:30:132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, e si riparte, buongiorno, ben ritrovati, è il momento del Morning Show. Oggi stiamo pigiando con qualche minuto di ritardo, non va bene questa cosa qui, non va bene assolutamente, vediamo di darci una mossa perché siamo arrivati a venerdì. E allora vi voglio vedere con il sorriso del venerdì, quello dove si è arrivato il weekend, sta arrivando il weekend, bene. Tutto è pronto per incominciare anche per questo venerdì 9 ottobre 2026. Ben ritrovati, pronti ovviamente con quella che è il momento dedicato alle rubriche, agli appuntamenti, alla musica, insomma. Ce n'è veramente per tutti. Incominciamo subito ricordando che oltre ad essere venerdì 9 ottobre, il 282esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda San Dionigi, Sant'Abramo, San Giovanni Leonardi e San Donnino di Fidenza. Tutti quanti, vai! Il sole è sorto sorgerà alle 7:16, ci vuole ancora un attimo di pazienza, e tramonta alle 18:40. La luna è calante ed è illuminata al 7.5%. Oggi è la giornata mondiale della posta. Per quanto riguarda il proverbio, chi tace acconsente, ebbene sì, c'è un momento in cui è necessario far sentire la propria voce ed esprimere il dissenso. Quando questo non avviene, perché non si ha nulla da aggiungere e si è sostanzialmente favorevoli a ciò che sta accadendo, viene usato come stimolo nei confronti delle persone che non esprimono un'opinione, mettendole di fronte alla responsabilità di un silenzio considerato assenso. Partiamo anche con la musica, con la Pesce di Martino, con la musica leggerissima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

Beh, siamo partiti con un po' di musica leggera, anzi leggerissima, come dicevano ovviamente gli amici con la pesce di Martino. Ma è giunto anche il momento di accelerare i tempi perché si sta facendo tardi.

0: sono le 7:15.
1: E allora è tutto pronto, ovviamente anche per la storia di questo 9 ottobre. Torniamo al 9 ottobre del 1874 nella città di Berna in Svizzera. I rappresentanti di 22 nazioni sottoscrivono il trattato con cui si costituisce l'Unione Postale Universale. 1944, in questo giorno inizia a Mosca il vertice tra il primo ministro britannico Winston Churchill e il leader sovietico Stalin. Al centro di colloqui i futuri confini europei e la luce dei territori, già in mano all'Armata Rossa per quello che sarà definito Patto delle percentuali. 1947, per la prima volta viene effettuata una chiamata telefonica tra un'automobile in movimento e un aeroplano in volo sulla città americana di Wilmington nel Delaware. Il servizio costa $4 a chiamata e $170 di abbonamento mensile. Siamo nel 1947, una cosa pazzesca, poi ci lamentiamo dei nostri abbonamenti. 1960, in questo giorno, con la rivista Mondo Nuovo viene pubblicata come anticipazione la prima edizione del romanzo Il giorno della civetta dello scrittore Leonardo Sciascia. 1962, Regno Unito concede l'indipendenza all'Uganda e nel 1963, in questo giorno, ahimè, una frana precipita nel bacino idroelettrico del Vajont. Ne fuoriescono 50 milioni di metri cubi d'acqua che si abbattono su Longarone e altri piccoli centri. 1967, dopo la cattura da parte dell'antiguerriglia boliviana, viene ucciso alla Higuera il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. 1975, nel giorno del suo 35esimo compleanno, l'ex Beatle John Lennon diventa padre per la seconda volta a New York. La moglie Yoko Ono dà alla luce Sean. I due chiedono a Elton John di fargli da padrino. 1982, un commando di 5 terroristi del gruppo palestinese Al-Fatah di Abu Nidal apre il fuoco e alle 11:55 davanti alla sinagoga di Roma, con mitra e bombe a mano, uccidono un bambino di 2 anni e altre 37 persone vengono ferite. E praticamente sono le 7:18 e allora vogliamo proseguire in musica? Sì, ci ascoltiamo questo ultimo lavoro delle Bambole di Pezza. Anche se siamo in ottobre, loro continuano a cantare settembre, ma a noi va bene così. Buongiorno.

Pronto per la seconda parte della storia di questo 9 di ottobre. Allora andiamo subito al 9 ottobre del 1985, all'arrivo a Porto Said in Egitto. I sequestratori della nave da crociera italiana Achille Lauro si arrendono. La nave da crociera italiana era stata presa in ostaggio da terroristi del Fronte per la Liberazione della Palestina il 7 di ottobre mentre era in navigazione nel Mediterraneo. 1985, a New York si inaugura un grande giardino all'interno di Central Park dedicato alla memoria dell'autore cantante John Lennon. Lo spazio è simbolicamente battezzato con il titolo di uno dei brani più famosi, Strawberry Fields. 1986, debutta al Her Majesty's Theatre di Londra il musical Il Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber, con la vittoria dell'Oliver Award nell'anno e di 8 Tony Awards con l'edizione statunitense del 1988, diventa uno dei musical più premiati al mondo. 1997, l'attore commediografo italiano Dario Fo viene insignito del premio Nobel per la letteratura. La notizia gli viene comunicata mentre sta registrando una puntata del programma TV Milano-Roma in auto con Ambra Angiolini. La loro vettura viene affiancata da un'altra della produzione che espone il cartello con la notizia appena diffusa. 1998, mentre si dibatte la fiducia al governo di Romano Prodi, Oliviero Di Liberto, capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, annuncia il voto favorevole del suo gruppo parlamentare. Il segretario dello stesso partito, Fausto Bertinotti, dichiara invece la sfiducia e con 312 sì contro i 313 no, il governo Prodi è costretto alle dimissioni. Nel 2001 approvate alla Camera e al Senato le mozioni di governo e opposizione per il sostegno italiano agli Stati Uniti contro il terrorismo internazionale e nell'attacco all'Afghanistan. 2005, oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian. Nel 2006 la Corea del Nord comunica di aver effettuato il primo test nucleare. Si muovono dubbi sull'effettività dell'autenticità dell'esperimento. Nel 2010 il suono di una sirena festeggia il completamento della trivellazione del tunnel attraverso cui sarà possibile salvare i 33 minatori intrappolati dal 5 agosto a 620 metri di profondità nella miniera di San José in Cile. Nel 2011 il pilota tedesco Sebastian Vettel, con il terzo posto al Gran Premio del Giappone, vince il mondiale di Formula 1 per il secondo anno consecutivo e a 24 anni diventa il più giovane bicampione mondiale. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 9 di ottobre. Io ho bisogno di un altro caffè immediatamente, non lo so voi, quindi se vi sorseggiate caffè, che sia il primo, il secondo, il terzo, no, spero che non siate arrivati già al terzo, perché sennò sarà una giornata un po' adrenalinica. Ora vi regalo questo bellissimo brano del Ligabue con Questa è la mia vita. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon proseguimento con il Morning Show e con Graziano D'Andrea.

0: Questa è la mia vita, Ligabue. Allora facciamo gli auguri, è il momento degli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Se siete nati in questo 9 di ottobre, sappiate che oggi sono nati anche Niccolò Tomaseo, linguista, scrittore e patriota. Karl Elsner, imprenditore e inventore del coltellino svizzero. Jacques Tati, attore e regista. Igor Mann, Igor Manlio Manzella, giornalista e scrittore. John Lennon, autore e cantante dei Beatles e solista. E poi Gianni Mura, giornalista e scrittore. Nona Hendrix, cantante delle La Belle, quelle del Lady Marmalade. Jackson Brown, autore e cantante. Ottavia Piccolo, attrice. Emanuela Setti Carraro, infermiera, moglie di Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima della mafia. Alessandro Meluzzi, psichiatra, politico, personaggio TV. Grazia Di Michele, cantante. Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice TV. David Cameron, politico, primo ministro del Regno Unito dal 2010 al 2016. PJ Harvey, cantante. Caparezza, cantante, quello di Fuori dal Tunnel. Sean Lennon, cantante. E Laure Manadou, nuotatrice, 3 ori e 2 record mondiali e un oro olimpico. Bene, tutto per gli auguri, ma noi continuiamo perché abbiamo tante cose ancora da seguire, da costare, da insomma farvi sentire fra musica, notizie e rubriche. Questo è il Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E siamo arrivati anche al momento dell'oroscopo, sempre un momento molto atteso, va detta questa cosa qui. Iniziamo quindi subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna nel segno amico del Sagittario unita alla sponda del Sole in Bilancia vi regala un'energia invidiabile, ottimismo, una gran voglia di evasione sul lavoro. Portate a termine i compiti con entusiasmo, mentre la serata si preannuncia ideale per organizzare una gita fuori porta o un'uscita stimolante. Toro, giornata di recupero profonda e analitica. La luna vi spinge a risolvere eventuali pendenze di carattere burocratico o finanziario d'inizio mese con la solita prudenza. In serata le tensioni dei giorni scorsi si sciolgono completamente, lasciando spazio ad una dolce sensazione di serenità e relax tra le mura domestiche. Gemelli, con la luna nel segno opposto dal Sagittario, questo venerdì vi chiede un pizzico di diplomazia e pazienza nei rapporti interpersonali. Non fatevi prendere dall'impulsività se sul lavoro nascono opinioni divergenti. Cancro, venerdì concreto, operativo, ben organizzato. La luna vi aiuta a completare le ultime pratiche d'ufficio prima del fine settimana e a prendervi cura del benessere fisico. La presenza protettiva di Marte nel vostro segno vi garantisce la grinta ideale per superare la stanchezza accumulata e godervi una serata tranquilla. Leone, venerdì radioso, aperto alla festa e ricchissimo di spunti creativi. Lo splendido intarsio tra la luna in Sagittario e il sole in Bilancia vi dona un fascino contagioso, leadership e idee vincenti. Sarete al centro dell'attenzione sia nel lavoro che nelle uscite serali. Ottimo momento per i sentimenti. Vergine, la luna in Sagittario sollecita l'ambiente domestico, chiedendovi di non sovraccaricarvi di impegni sul finire della settimana. Portate a termine il necessario senza affanno. Da domani l'atmosfera si farà decisamente più fluida e rilassante, regalandovi un fine settimana di totale riposo e ristoro. Ma che bella notizia! Fermiamoci un attimo! E fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

Dai che passano i minuti, i secondi, la giornata è avviata. Sveglia, sveglia, sveglia! Abbiamo la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 9 ottobre 2026. Continuiamo con la bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, la bellissima intesa della luna dal Sagittario, questo venerdì vi incorona tra i segni più fortunati, amati e brillanti. Sarete straordinariamente persuasivi nelle pubbliche relazioni, negli incontri e nei progetti di coppia. Scorpione, dopo le giornate ad altissima intensità emotiva con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore dei beni e della concretezza. Venerdì ideale per fare il punto sulle risorse, gratificarvi per gli sforzi compiuti e preparare una serata intima con la persona amata. Sagittario, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, ritroverete subito entusiasmo contagioso, sorriso, dinamismo e un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Avete la strada spianata per lanciare un progetto o vivere un weekend memorabile all'insegna della spensieratezza. Capricorno, inizio di fine settimana riflessivo e strategico, la luna in dodicesima casa vi invita a ricaricare le batterie, selezionare gli impegni, muovervi dietro le quinte con la solita lucidità. Un po' di sano riposo serale vi permetterà di ritrovare perfetta forma per i prossimi giorni. Acquario, venerdì meraviglioso, vivace, proiettato verso la socialità. La bellissima combinazione di aria e fuoco tra la luna in Sagittario e il sole in Bilancia riaccende la vostra voglia di stare in mezzo alla gente, condividere idee con amici fidati e fare programmi per i weekend. Sarete irresistibili. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo vi chiede massima concentrazione per chiudere le ultime scadenze di lavoro d'inizio mese. Non lasciatevi prendere dalla fretta. La presenza rassicurante di Marte vi sostiene e vi garantisce la necessaria per superare ogni impegno e godervi una serata di merito. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo venerdì 9 ottobre 2026. Continuiamo con la grande musica del Morning Show.

Siamo pronti anche con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. In prima pagina sia la nuova legge elettorale. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Ed ancora MPS i due no all'ovaglio di Caltagirone Agricole, intesa, vede il traguardo. Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. La Repubblica, la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, capilista bloccati. Le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione. Ipotesi di urne a maggio, primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. La Stampa, voto Meloni cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze candidati, tutte le novità della nuova legge. Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus, oltre 30 morti, Rubio temiamo che la guerra si allarghi. Il Fatto Quotidiano, mister Bartolozzi, l'uomo di Nordio al CSM, la scrematura, Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà. Il testo mette in imbarazzo il Colle, i punti pericolanti e i ricorsi. Il Resto del Carlino, passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta. La Nobel che ascolta il vento, Anne Carson, 76 anni, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, canadese di Toronto, ha ricevuto la notizia mentre era sul ciglio di un vulcano in Islanda. Il Messaggero, la riforma elettorale e legge, via libera nella bagarre centrodestra unito. MPS da Caltagirone, no alle OPS, il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricole boccia il Monte su BPM, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali. Per quanto riguarda La Verità, un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra, la Procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. Arcuri non ha detto la verità per avere il posto in Treccani. Sanchez sfrutta la morta, ma la sua storia è tutta diversa. Il PM vietò a Garofano di entrare in casa Poggi, disastro Garlasco. Il Giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze e i vanacciani stanno con la sinistra. Un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social. Fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano. Passiamo a Il Tempo, o di qua o di là, approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato Premier, sinistra ancora lacerata e senza leader, campo largo in confusione ed è corsa alla leadership. Proseguiamo con Libero, passa la legge elettorale e si vota in primavera, l'opposizione resta solo la Consulta. Intanto Conte si lura ancora alle primarie, energia e difesa più fondi, c'è il via libera dell'Europa. La sinistra benedice la Sharia, AVS, il tribunale musulmano non va represso, il PD non condanna. Vannacci in discesa, la Lega lo sorpassa, il sondaggio e la frenata. Il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Andiamo con Il Sole 24 Ore, manovra del dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, trasporti aerei KO pesano fuel e impennata degli oneri sul debito.
Caltagirone Credit Agricole gelano l'ovaglio, no alle offerte. A questo punto andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il piano di Sinner, Yannick guarda avanti, torna a giocare all'inizio del 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic, saggio fermarsi. Il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio i rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva Cardinale per i rinnovi, Pulisic, Rabiot e Pavlovic. Gaspe Cesc caccia ai gol. Juve, Nico dice sì, l'argentino rinato, che di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Inter e Cospens, sbarca il Parma, l'esterno inglese e l'uomo in più. Corriere dello Sport, Malen, esclusivo giocatore del momento, è Domenica Como, sfida Fabregas, Gasp, la nostra forza, lui sa gestirci e non ci mente mai, io e Paolo, che feeling. In campionato Donny ha già segnato 20 gol in 23 partite e ha avuto un impatto impressionante. Alla Roma ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me, Malen o Lautaro? Malen. L'Inter perde Jones, il Milan punta Scott, Nico Juve fino al 2030, Napoli l'allarme di Lobotka. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, la Juve scommette su Nico. Da pedina di mercato a leader tecnico e morale, Gonzales oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. Toro, buona notizia, Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio, Abate conta su di lui per sbloccare Simeone, retroscena Cacciamani, caro io sono contento se resto, Krupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Barmount, azzurre volata per il mondiale via Tbilisi c'è la Bielorussia, andata primo turno dei playoff alle 18.15, Nole chiama Sinner, bravo, Djokovic ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, la Mercedes in corona Giacchini, ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Ci salutano.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
1: Sciopero per tutte le sedie ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
2: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
1: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
2: È tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e deve immettersi sul passante in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie.
0: Un'auto è andata a fuoco nel pomeriggio di ieri a Opicina, in prossimità di Via Nazionale, all'altezza dell'obelisco. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e pesanti rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sospese temporaneamente anche le corse del tram di Opicina, riprese circa un'ora dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Notte di soccorsi, quella tra mercoledì e giovedì, sulle montagne sopra Pontebba, dove due escursionisti ciechi sono rimasti bloccati a circa 2150 metri di quota lungo l'alta via Cai Pontebba. I due, non feriti ma in lieve ipotermia, sono stati sorpresi dal buio su un tratto esposto. Il primo tentativo di raggiungerli in elicottero è stato impedito dalle nubi. Cinque soccorritori hanno quindi proseguito a piedi, raggiungendo la coppia dopo circa un'ora e mezza. L'intervento si è concluso intorno alle 4:30, con il rientro al passo di tutti i soccorritori e degli escursionisti. Via libera della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia al contratto collettivo 2022-2024 per il personale non dirigente del comparto unico. La sezione regionale di controllo ha certificato la compatibilità finanziaria dell'accordo. Soddisfatti il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Il contratto conferma gli aumenti e gli arretrati, salvaguarda le prerogative del sistema contrattuale regionale. Fedriga e Roberti hanno sottolineato il lavoro condiviso con le organizzazioni sindacali e il confronto con la Corte dei Conti, definendolo decisivo per superare le criticità e arrivare all'approvazione definitiva. Ammonta a 79,6 milioni di euro la manovra di assestamento autunnale del Friuli Venezia Giulia, destinata a sostenere imprese, famiglie e territorio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Tra gli interventi previsti, 10 milioni di euro saranno destinati alle aziende agricole per fronteggiare il caro carburante. Rafforzati anche i fondi di rotazione per imprese e agricoltura e finanziate le domande per fotovoltaico ed efficientamento energetico delle abitazioni. La manovra prevede inoltre risorse per edilizia residenziale pubblica, cultura, sport e attività di promozione sociale. Entra nel vivo la Barcolana Trieste. Sono 1570 le imbarcazioni già iscritte alla regata di domenica, mentre il villaggio sulle rive è ora completo con circa 200 espositori. Successo del CUS Trieste nella Barcolana Dragon Boat University Challenge. Gli universitari triestini hanno vinto tutte le gare del girone e poi si sono imposti in finale sul CUS Bari. Nel frattempo prosegue a Grignano il campionato italiano Meteor. Al comando resta Mauna Loa di Marco Pecorella. Al MIB Trieste School of Management debutta inoltre il Barcolana AIC Summit, dedicato a intelligenza artificiale, mare e sostenibilità. E ora il meteo per la giornata odierna. Nella notte al mattino cielo nuvoloso coperto con possibili piogge sparse moderate, forse più abbondanti e temporalesche sulla bassa e sulla costa. Sulla costa al mattino soffierà bora debole, il pomeriggio moderata, quando il tempo tenderà a migliorare. In pianura le temperature minime varieranno tra i 13 e i 15 gradi, le massime fra i 20 e i 22 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 15 e i 17 gradi, le massime fra i 20 e i 22 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Una nuova perturbazione sta infatti interessando gran parte delle regioni, con piogge intense, temporali e fortissime raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. In Toscana particolarmente colpiti il bacino dell'Arno, il Bisenzio, l'Ombrone Pistoiese, la Lunigiana e il Mugello. In diversi comuni le scuole, i parchi e i cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Pesanti nubifragi da ieri sera hanno colpito anche Roma e il Lazio. Si registrano diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense scariche di fulmine e acqua. Piogge intense anche in Campania, soprattutto nel settore settentrionale della regione e nell'area costiera. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida, a moderare la velocità, a non sostare sotto agli alberi e ad evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Per quanto riguarda le principali notizie di traffico, al momento ci sono code per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sulla 1, ma nel tratto umbro, traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura del
3: Media Lazio. Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco di

0: 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
3: Questo è un gran bel ritorno in A Tu Per Tu e la Sassa è molto molto molto contenta. Perché? Perché questo gruppo, questa band toscana, l'abbiamo sentita ad aprile con un brano in cui c'era questo featuring dei Manitoba, Ci Divertiamo. E chissà cosa è successo da quel di aprile sino ad oggi, soprattutto il 28 agosto, perché il 28 agosto, giorno per la Sassa fondamentale, perché è nato il suo, e lo dico in toscano, il suo babbo. Questo vi fa capire che l'ospite è toscano, quindi io ridò il benvenuto a colui che rappresenta una band toscana. Ciao Edoardo.
4: Ciao
3: a te, ma soprattutto diamo un saluto a tutta la band, che chiamala tu, a tutti gli agent. Allora, come stai innanzitutto? È passato un po' di tempo,
4: Bene, direi. Siamo al lavoro, alla grande, live, sì. Uscite, un momento roseo.
3: E direi proprio di sì, perché è uscito questo appunto a fine agosto, ma è un brano secondo me che lo ascolteremo parecchio, anche se so, spoileremo qualcosa, che c'è già fermento perché state producendo, quindi siete all'opera, quindi ci saranno in futuro anche altri brani. Sono contenta, questo vuol dire che insomma funzionate come si dice in gergo tecnico. Ecco, però io una domanda te la voglio fare.
4: Allora,
3: gira nella testa appunto il vostro nuovissimo singolo, molto pop, molto rock. A che cosa Edoardo non riesce a dire basta? Io non riesco a dire basta. Questo io non riesco a dire basta, perché io l'ho ascoltata più volte. Tu lo sai che le canzoni devo ascoltare un po' di volte, no? All'inizio mi sono data un'interpretazione, poi me ne sono data un'altra ancora, però poi sulla chiusa, quindi nel finale, ho cambiato parere. Ho detto allora adesso io la prima cosa che voglio chiedere a Edoardo: cos'è che non riesce a cosa non riesce a dire basta?
4: Beh, secondo me ci avevo pensato tanto a quella chiusa a livello di testo, perché appunto come dici te è una cosa che può aprire all'ascoltatore appunto questa domanda: cosa non riesco a dire basta?
3: Sì.
4: E ci sono più visioni, secondo me. Io non la dico alla mia interpretazione, non lo farei mai, non rovinerei la sorpresa dell'ascolto, però insomma ci sono più,
3: vero che ci possono essere più interpretazioni.
4: Stiamo parlando di lei, stiamo parlando magari di una sostanza, stiamo parlando magari di un,
3: è qua che ti volevo,
4: della musica, stiamo parlando di un, perché no, hai visto tutto l'inizio, ora che so già come funziona tutto il suo effetto che mi trasforma, non basterà, ne voglio ancora. Ma di cosa stai parlando? No, la prima volta che ho sentito la mia manager, ho detto: ma che siamo dei drogati, Edoardo, cosa stai facendo?
3: Io ho pensato anche ad altro.
4: Guarda, che invece questa cosa che si può alludere a più significati è vincente, secondo me. Infatti sta andando.
3: Esatto, secondo me la chiave vincente è che non si... Ecco, normalmente tanti dicono: ah, il significato della canzone. In realtà qui è proprio vero che ognuno, a seconda di come l'ascolta, magari anche del suo momento in cui l'ascolta, può dare un significato diverso. Cioè quel gira nella testa può essere veramente tutto: una sostanza, una persona, la musica. Cioè può essere una libera interpretazione, diciamo così?
4: Sì, sono d'accordissimo.
3: E questo è stato veramente una gran bella furbata. Non so se l'idea è fondamentalmente tua o se dobbiamo citare anche qualche altro componente della band, che salutiamo naturalmente.
4: Il testo sì, l'ho scritto io, comunque Ruggero Spagnoli, il bassista, diciamo che insieme a lui scriviamo i testi e ci mettiamo a tavolino, anche questo è stato riguardato insieme. Questa canzone ha una storia lunga, perché gli accordi l'abbiamo scritti ormai tanto tempo fa. E poi a un concerto di The Cure, eravamo a vedere i The Cure, quindi okay, insomma, solamente da imparare.
3: Sì.
4: Invito tutti gli artisti che scrivono musica ad andare più live possibile, perché è proprio lì dove si accende la lampadina, noi artisti.
3: Assolutamente.
4: E abbiamo sentito questo pattern di batteria che era molto interessante e ci abbiamo cantato subito insieme, in contemporanea io e lui, il riff del brano, no? E è stato proprio magico, quindi abbiamo dato una seconda vita, una seconda faccia a questo brano e poi il testo è venuto da solo, è stato molto semplice. Però poi, ecco, poi... mi fa ridere questa cosa che è stato in cantiere tantissime volte, ha cambiato faccia un sacco di volte e poi è uscita così, mm-hmm, che mi piace un sacco, ecco.
3: Ecco, ma il titolo, Giro nella testa, cioè adesso scusa il gioco di parole, ce l'avevi già nella testa o è nato dopo?
4: Quello è nato dopo, abbiamo capito bene come, okay, come fare questo nome di marketing, no, quello non è una roba, però sì, gira nella testa proprio.
3: E poi posso dire, io suggerisco anche di andare a vedere il video, mi piace, posso dire che è veramente ganzo, l'ho detto un po' la toscana, perché ti fa veramente girare nella testa questo video, nella sua semplicità poi alla fine, non è perché non è che avete scelto chissà che location, no? Ma è una
4: grande... No, è un pratone.
3: Un pratone,
4: no,
3: esatto.
4: Cioè, è proprio un bel posto invece, no? Qua ti correggo che è proprio un bel posto.
3: No, questo. No, ma uno però si immagina sì, chissà dove, no? No, invece è una figata proprio anche la location che avete scelto nella sua semplicità, no?
4: Esatto, si intravede
3: con una città. Che città è? Che città è?
4: Quella è una cittadina vicino a Firenze, si chiama Sesto Fiorentino.
3: Ah, conosco molto bene Sesto Fiorentino.
4: C'è tutto questo promontorio con questo prato e è bello perché cade a picco, poi la collina scende, sì, e va diretta sulla skyline di Sesto Fiorentino. Mi fa ridere perché insomma da Firenze la skyline è più bella, però anche Sesto spacca, insomma.
3: Ma scusa, anche perché tutti conoscono Firenze, facciamo, vedi, io che ti ho chiesto dove eravate perché mi ha incuriosito, no? Perché adesso diciamolo, poteva essere anche banale, ovvio che voi poteste fare un video girato, che ne so, a Firenze.
4: Ma ce l'hanno, lo fanno tutti. Io vado a Sesto, vai, ciao.
3: Senti, a proposito di Firenze Rocks, com'è andata?
4: È stata un'emozione unica. Speriamo non unica, speriamo di rifare queste cose, però insomma, al momento, per il momento del progetto, arrivare a confrontarsi su un palco del genere è stato... E vedere soprattutto che era una roba credibile anche lì.
3: Certo.
4: Quindi insomma è stata una soddisfazione gigante.
3: E direi proprio...
4: Abbiamo aperto il concerto di Robbie Williams, Firenze Rocks. Insomma, anche un bel riconoscimento da parte della città, no? Chiedere
3: certo,
4: a noi
3: certo,
4: di aprire...
3: E poi vuoi dire, non è che Robbie Williams è proprio l'ultimo arrivato, cioè abbiate pazienza, non è che tutti gli artisti di oggi possono aprire determinati concerti,
4: certo.
3: Cioè, adesso...
4: Mi abbiamo fatto girare la testa e ho detto Robbie, vieni, vai, da una cinquina e non ci ha capito più nulla.
3: Ma avete anche avuto modo proprio di interscambiarvi, insomma, battute con lui o l'avete solo
4: sì. Dopo la nostra apertura lui è stato un signore, è venuto a complimentarsi, insomma.
3: Ok. Gli avete fatto girare la testa, insomma.
4: Gli si è cantato un pezzettino, no? Lì per lì eravamo...
3: Ma prima di salire sul palco quanta emozione c'era?
4: Diciamo c'era più concentrazione, perché era un live giustamente importante, abbiamo preparato tanto, quindi quando sei lì poi non è che hai
3: certo,
4: più concentrazione. In questi ultimo anno e mezzo abbiamo suonato tante volte davanti a tanta gente, ora chiaramente 60.000 persone sono un po' diverse di 5.000,
3: certo.
4: È diverso. Però in questo anno abbiamo avuto modo di confrontarci anche con insomma dei pubblichi grandi,
3: decisamente,
4: e diciamo che poi quando sei lì il pubblico non c'è, insomma devi fare, tra virgolette, il tuo lavoro, la tua passione, esprimere un'emozione, ecco.
3: Certo, ecco, io trovo veramente una grande vostra crescita, partendo proprio da parte dei vostri primi brani, ma già se penso in pochi mesi, da aprile ad oggi, da Ci divertiamo con i Manitoba, che poi si sono sposati? Si sono sposati?
4: Sì,
3: sposati.
4: Sì, si sono sì, sposati. Filippo e Giorgia.
3: Perché mi ricordo che c'era lì, da lì a poco, mi sembra, il matrimonio, se non ricordo male, magari mi ricordo male, non lo so, può essere, non lo so, boh, forse mi ricordo male.
4: Sì, hanno fatto un matrimonio da rockstar, bellissimo.
3: Quindi trovo proprio che da quel Ci divertiamo ad oggi siete cresciuti tantissimo, quindi dico, caspita, ma quest'inverno, quest'autunno, quest'inverno, chissà che ci dobbiamo aspettare dai ragazzi, ma puoi farmi qualche anticipazione? Ci sono sempre qualcosa di pop, rock, sempre se non lo so, non mi puoi dire niente, ho capito, non mi puoi dire niente.
4: Stiamo cercando di andare un po' più su un pop definito, ecco. Okay. Magari, cioè, chiaramente siamo sempre in cinque, la chitarra elettrica con i synth, il bassone, la batteria suonata, quindi di sicuro la parte rock, secondo me, è anche quella, no? Nostra, non tanto la scrittura, ma quanto effettivamente è tutto suonato.
3: Certo.
4: Che la musica di oggi non è così scontato, ecco.
3: No, cioè,
4: nelle produzioni
3: no.
4: di oggi è tutto leccatissimo e quindi suona anche non troppo verosimile a livello proprio di live. Invece noi abbiamo questa caratteristica, comunque la roba nostra suona molto simile al live, e quindi giustamente chitarra elettrica, basso e...
3: Certo. Ecco, io questo vorrei che arrivasse a tanti, ovviamente non faccio nomi per correttezza, ma tanti altri artisti, indipendentemente dal genere che fanno, e soprattutto a chi si cimenta cantante, cantautore, usando l'intelligenza artificiale. Io sono tanto fautrice dell'intelligenza artificiale, sono contenta che in Australia, ed è una cosa che è uscita fuori qualche settimana fa, hanno finalmente proibito le canzoni nate con l'intelligenza artificiale, perché questo è togliere veramente lo spazio e la crescita di voi artisti. Finalmente una popolazione, una nazione, un continente l'ha capito. Quindi io spero che prima poi...
4: Allora, io non sono in generale molto tecnologico, non uh-huh. sono molto... Non sono molto... Però non riesco a capire chi, insomma... Cioè, alla fine la cosa divertente è scrivere la canzone e poi quando la scrivi ti emozioni e dici, cavolo, questa cosa
3: certo.
4: funziona. Cioè, sta tutto lì, se togli quello, che divertimento c'è, no? Ecco.
3: Sì, no, ma poi sai cosa? Che ci sono, ad esempio, usa molto adesso, soprattutto nel mondo dei DJ, dei disc jockey, come si chiamavano una volta, queste produzioni in cui magari, è ovvio, il DJ non canta, quindi produce, usando, quindi magari bellissimo, viene fuori anche un bellissimo testo, e poi c'è questa voce, per carità, perfetta, per quanto possa essere perfetta, appunto è troppo perfetta, perché non arriva, almeno a me non arriva, perché poi sono tutte, posso dire, monotono.
4: La cosa che fa stare bene è che comunque, io non ho mai sentito una canzone fatta dall'intelligenza artificiale che mi ha emozionato.
3: Bravo, non emoziona.
4: L'importante è quello, poi comunque noi umani vinceremo sempre, perché tanto live, prima o poi qualche live dovrei farlo.
3: Eh beh, sì, direi proprio di sì, assolutamente sì. Insomma, voi di live ne siete abituati a fare, come siete, ricordiamo, anche abituati a aprire concerti, perché non solo, adesso abbiamo citato ovviamente un artista internazionale, ma vorrei anche ricordare che voi avete aperto il concerto di uno che per me è un grande, cioè Daniele Silvestri, al Capodanno di Scandicci
4: l'anno
3: scorso, insomma. Quindi voglio dire, ragazzi, questo è crescere. Quando io dico siete cresciuti, cioè da Daniele Silvestri siete arrivati a aprire il concerto di Robbie Williams, insomma, non è proprio non, da tutti, insomma. Poi tu sei tu puoi mantenere un tono basso, perché sei una persona fondamentalmente, ormai ho imparato a conoscerti, umile, però io invece vorrei che, insomma, no siete bravi, siete figli, quindi voglio dire bravi.
4: Grazie mille.
3: Poi lo so che non ti voglio dar da solo, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma.
4: Ma insomma, siamo all'inizio, dai, ora piano piano.
3: Vabbè, siete all'inizio, però se siete all'inizio, cioè se pensi come avete iniziato nel 2021, no? 23, più forse 23. Più nel 23, insomma, sono poi 3 anni, non è che sono passati 30 anni, e in 3 anni ne avete fatte di cose, ragazzi.
4: Molto bello.
3: Quel senticone del 2024.
4: Quel che è di Cesare a Cesare, ringrazio la nostra manager Valentina Parigi, che è un faro nella notte, ecco.
3: Bellissimo, bello questo faro nella notte. Beh, se ci sta ascoltando, penso che sia orgogliosa del lavoro fatto con voi, di quanto tu l'hai appena detto. Cioè, ragazzi, se qualcuno vuole dire che la Sassa è un faro nella notte, io mi sciolgo. No, è bellissimo.
4: Diciamo che questo percorso, chiaramente noi siamo giovanissimi, si parla di 21 anni, insomma, sì, siamo tutti giovanissimi e carichissimi, i risultati stanno arrivando, quindi siamo contenti, ecco. Certo, non ci possiamo lamentare niente, però è un percorso lungo, è un percorso che ha bisogno di tempo, di crescita, bisogna essere anche pronti a affrontare, certo, bisogna anche avere la possibilità di avere questo tempo di crescita, no? Uh-huh. E noi lo stiamo facendo un percorso fantastico, secondo me, appunto, di crescita, come dicevi tu, con Valentina, che ci dà il giusto metodo, ecco, ci dà la mentalità poi, di quelli grandi.
3: Esatto, ma poi è un lavoro di, capisce, è un lavoro di squadra, perché è giusto che ci sia lei, però ci deve essere anche chi recepisce quanto viene magari inculcato, insegnato o indicato, no? Quindi, perché non sempre si riceve quello che uno cerca di trasmettere. Quindi quello che lei vi trasmette, voi siete riusciti a farne tesoro e a metterlo in pratica, e la dimostrazione sono i numeri, sono le canzoni, la gente che vi segue, perché comunque basta anche soltanto andare sulla vostra pagina Instagram, vedere i vostri live, e di gente ce n'è come. Senza dover...
4: Diciamo che c'è una bella bandaccia, come si dice.
3: È una bella bandaccia, bella, mi piace questa.
4: È una bella bandaccia ai nostri live.
3: Una bella bandaccia. Spero prima o poi di, chissà, lancio il messaggio, qualcuno ci sta ascoltando, di portarvi anche in quel di Torino, perché mi piacerebbe un casino sentirvi live.
4: Ragazzi, gestori, organizzatori, per favore, non perdete questa possibilità.
3: Se no, mi prendo il treno e vi vengo se suonate in un weekend, vi vengo a sentire anche dalle vostre parti, e poi adoro la Toscana. Però se giocassi in casa, per me sarebbe meglio, ovvio. E anche per voi, così da farvi conoscere qui. E soprattutto portarvi magari poi anche non soltanto nel mio studio radiofonico, ma anche nella live in uno studio della mia città, insomma, di una delle radio.
4: Faremo tutto, tempo a tempo faremo tutto.
3: Tanto c'è tempo, l'hai detto tu, siete giovani, avete veramente una carriera che sta crescendo in maniera esponenziale, quindi diamo tempo al tempo, ma soprattutto sempre con questa tua umiltà e passione per quello che fai, perché si percepisce non a mille, infinito, insomma. Allora, io ti aspetto quest'autunno / inverno, quando sarà il momento, non diciamo niente, perché ci saranno novità, quindi sono anche curiosa di sentire poi magari nuove sonorità, chissà cosa ci dobbiamo aspettare. Però intanto tu lo sai che adesso ti tocca farvi pubblicità sulle vostre pagine, e poi sarai tu lo speaker a lanciare giro nella testa. Mi piacerebbe capire, chissà cosa hanno i tuoi compari, a cosa non riescono a dire basta. Chissà, magari la prossima volta lo chiediamo anche a loro, ma chi lo sa. Ma
4: quando faremo il live,
3: glielo chiederò, ne parleremo.
4: Ce la teniamo questa domanda.
3: Intanto,
4: signore e signori,
3: vai, prego.
4: Signore e signori, sì, noi siamo gli Agent, e il prossimo brano che sentirete è il nostro nuovo singolo, che è uscito pochi giorni fa. Si intitola Gira nella testa e parla di voi. Buon ascolto.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 11 e un minuto. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, un ben risentito dal vostro Luca Vecchietti. Dai microfoni Luca Vecchietti Show, 55 minuti come sempre di Super Sound. Abbiamo qui sul palco per iniziare Malcolm Todd. Ci ascoltiamo Earrings.

0: Larynx.
1: Luca Vecchio.
0: Anni 80 insieme al mitico Rick Astley. Questo è Together Forever.

0: ci ha fatto ballare tantissimo nel passato. Questo era un pezzo del 1985. I Can Dream About You.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Ed ora ascoltiamo la musica di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Si intitola Repeat It.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Dopo Ed Sheeran e Martin Garrix con Repeat It, un po' di dolcezza e romanticismo insieme a Breath, il pezzo si intitola Hands to Heaven.

0: Quanto è bella, quanto è dolce. Sono Breath. Anni 90, End to Heaven.
1: Questo è il Luca Becchietti Show.
0: Ask yourself this. Capito? Luca Becchietti al microfono.
2: What are you doing here for?
0: Con il Luca Becchietti Show. Madonna.
2: Is it for you?
0: Sabrina Carpenter.
2: Is it for them?
0: It's for you, it's for that.
2: But that's something I wanna talk about.
0: Bring your love.

questo è Real Love. Canta Dries Bone, 1994. More music power. Niall Horan. Taste is so good. È buono da morire.

0: negli anni 90 la statunitense David Hahn, un boy scout 17enne con la passione per la chimica e l'ambizione di risolvere la crisi energetica mondiale, tentò di costruire nel capanno degli attrezzi dietro casa un reattore nucleare autofertilizzante, in grado di crearsi da solo il carburante grazie a una corta combinazione di materiali radioattivi. Le autorità intervennero a fermarlo dopo che la polizia lo scoprì per caso mentre trasportava sostanze radioattive sulla sua auto. Da un giornale del 1927. Nel corso di urgenti lavori di sistemazione stradale, in mancanza di macchinari adeguati, gli operai hanno chiesto ad un vicino circo un elefante che, munito di appositi calzari in legno, ha livellato e compresso il bitume. E beh, a volte gli elefanti servono. Nel nostro paese un pioniere dell'introduzione dei parafulmini a protezione degli edifici fu il matematico e astronomo Paolo Frisi. Nel 1776 ne installò uno a Milano e nello stesso anno scrisse un saggio sull'argomento che inviò a Benjamin Franklin, l'inventore del parafulmine. Il primo ippopotamo a giungere in Europa dai tempi dell'antica Roma si chiamava Obaishk. Venne catturato su un'isola del Nilo Bianco ed arrivò a Londra nel 1850, destando subito grande clamore e attirando circa 10.000 visitatori al giorno. Per il viaggio venne allestito uno speciale trasporto via nave e il pachiderma fu accompagnato da alcune mucche che fornivano il latte con il quale nutrirlo. Molti cosmetici possono rovinare la turchese, la gemma blu-verde, attaccandone la finitura e alterandone il colore. Per tale ragione chi la indossa come monile non dovrebbe farlo dopo l'applicazione di creme solari, profumi o spray per capelli. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi. Continuiamo con il nostro show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: 1983. Greg Keane e la sua band. Ci siamo ascoltati Jeopardy.
1: Luca Vecchietti.

0: Luca Vecchietti Show.
1: E dopo i Backstreet Boys con Bottle Up, abbiamo un classico anni 80, esattamente 1980. Boss Keggs insieme a noi, la famosissima JoJo. Buona musica ragazzi e buon divertimento con il Luca Vecchietti Show.

amici, siamo arrivati anche per oggi in conclusione del nostro appuntamento di 55 minuti. Andiamo al 1977, la colonna sonora di Saturday Night Fever, The Bee Gees. Oh.

arrivato il momento di andare via. Trancia la corda che mi teneva stretto qua, ecco, diciamo così. Amici, appuntamento alla prossima, un abbraccio dal vostro Luca, ciao!

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione

0: con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
1: La piccola vettura di casa Fiat, comparsa sul mercato nel 1957, ha compiuto più di 60 anni, ma non passa giorno che il suo fascino non colpisca qualche nuovo appassionato. Per cui dobbiamo in qualche modo celebrare questo mito senza tempo. E allora diamoci una mossa e festeggiamo tutti insieme la piccola di casa Fiat.
2: Con una 500 viaggiamo nel tempo, andiamo in riva al mare, sfrecciamo nel centro in una 500.
3: C'è chi ci ha scritto su anche una canzone. Sì, perché sono in tanti a festeggiare i 60 anni della 500.
2: 500 viaggiamo nel tempo, andiamo in riva al mare.
3: Simbolo del boom, a decenni di distanza resiste un modello entrato nella storia. Da ieri infatti è stato addirittura esposto un esemplare nella collezione permanente del MoMA di New York. La prima serie è stata lanciata nel 1957, costava 465.000 lire e a firma di Dante Giacosa. Con o senza tettuccio, e poi eccola sfrecciare in versione sport e arrivare ai più ampi e familiari, la 500 giardiniera, simbolo di rinascita e di conquista, 4 marce, con 479 di cilindrata. Gli esemplari ne sono stati venduti ben 4 milioni. La Fiat lanciò, forse inconsapevole, una vera e propria icona mondiale, anticipando i tempi. Piccola ieri come oggi, tanti modelli si snodano agili tra i grovigli del traffico cittadino. Tanti auguri 500! A 60 anni sempre giovane, mentre svincola ancora tra le città del nuovo millennio.

Beh, dal momento che c'è aria di compleanno, dedichiamo una bella canzone alla mitica 500. Questo è Paul McCartney con Happy Birthday.

0: love you.
1: E visto che si respira aria di festa, perché non pensare anche a una bella idea regalo? Magari proprio un libro di cinquecentisti incalliti, come quello che viene presentato a questo club.
2: Parliamo di una chicca, di un'altra novità di quest'anno del 31esimo Meet Internazionale FIA 500 Club Italia, è questo libro, La Passione Continua, una continuazione, proprio come si dice qua, della storia di una passione che è stato il primo libro importante per questo club.
3: Sì, esatto, e diciamo in un certo senso è un ringraziamento comunque a tutte le persone, a tutti i soci simpatizzanti che hanno partecipato ai vari raduni sia dall'inizio fino ai giorni nostri. Infatti abbiamo cercato di inserire al massimo le foto dei soci.
2: E di... Ecco, parliamo di foto, questo libro contiene migliaia di foto.
3: Sì, esatto, circa 1000 foto, qualche foto di gadget, di cose diciamo di passione sempre della 500. Sì.
2: Ecco, invece parliamo con Francesca, vieni pure qua, dei contenuti del libro, perché oltre alle foto abbiamo anche dei racconti.
4: Sì, certo. Questo libro vuole raccontare la storia del club da quando è nato ad adesso. Infatti l'abbiamo fatto uscire per il 30esimo anniversario perché vuole essere un ringraziamento a tutti coloro che l'hanno reso grande, con tutti gli eventi, i raduni, ma non solo, anche tutti i progetti che siamo riusciti a portare avanti. Siamo testimoni all'UNICEF, abbiamo una rete Punto Amico, abbiamo legato dei rapporti importanti con personaggi famosi ed è tutto raccontato tramite aneddoti e fotografie nel libro.
2: Ecco, benissimo, quindi vi consiglio La Passione Continua, che comunque in questo meeting si trova in omaggio per tutti gli iscritti, e poi in futuro si può anche acquistare al club.
5: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
6: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria. Vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico.

0: Ti Armadi Blindati, l'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave, i professionisti di chiavi e serrature.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse. Mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light Is è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

Simone Ammet è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Ammet, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui a Via Blu.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sulla 8 Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine per un mezzo in panne sulla 1 Firenze-Roma 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento, quello che chiedo io è poter

0: MRC, The Best Of, il meglio di Radio Invetta.
1: Benvenuti, questa è Radio Invetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, i panorami, le meraviglie delle nostre valli e delle nostre montagne. Io sono Luca e per me è un grandissimo piacere essere qui con voi, seppur virtualmente, per fare insieme questo viaggio. E il viaggio di oggi ci porta un po' lontano dalle grandi strade, dalle grandi vie. Andiamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove le Alpi Cozie arrivano verso sud e il confine con la Francia corre proprio lì vicino. Qui, tra la Val Varaita Nord e le valli Grana e Stura Sud, si apre una splendida valle, una valle lunga e stretta, la Val Maira. Ed è proprio qui che vogliamo fare questo viaggio, perché entreremo in questa valle attraverso le sue montagne, che ha dei segreti, delle

E questo è sempre Ranivetti. Inizia così il nostro viaggio in Valmaira. Iniziamo dall'inizio, come al solito, perché questa valle prende il nome dal torrente Maira, che la percorre tutta da ovest a est per circa 45 km. Si entra dalla pianura, da Busca e da Dronielo e si risale verso l'alto attraverso borghi che hanno già nomi che raccontano un altro mondo: San Damiano Macra, Celle di Macra, Prazzo, Acceglio. E poi, là dove finisce la strada, Chiappera, ai piedi di pareti di roccia chiara che sembrano dolomiti trapiantate in Piemonte. Ma soprattutto sul confine domina il Break de Chambrianu, oltre 3.300 metri, e intorno una corona di cime che superano i 3.000. Qui siamo veramente in alto come montagne, il Chersogno, il Pelvo d'Elba, la Rocca di Marchisa. Ecco, ma c'è una cosa, oltre la bellezza delle montagne, oltre l'altezza delle montagne, è il silenzio, perché la Valle Maira è una delle valli alpine che meglio hanno conservato il volto antico. Il progresso qui è arrivato piano, piano, piano, e ha lasciato delle cicatrici, perché ovunque il progresso è arrivato ha cambiato la natura, ha cambiato la montagna, ma qui ancora

si può respirare il profumo della tradizione dell'antichità. Questa era Dinvetta e questa è la Valmaira. La porta della Valmaira si chiama Dronero, che è una cittadina di circa 7.000 abitanti, con porti, cisternine medievali, e già come cittadina è una perla, è già una meraviglia, ma un particolare, un simbolo, il ponte del diavolo. È un ponte di pietra merlato. L'arcata maggiore misura circa 27 metri e si alza di 18 metri sull'acqua. Non è nemmeno perfettamente dritto, è leggermente incurvato, come se seguisse quasi il suo pensiero. A vederlo dà quasi la sensazione di essere vivo. E ha tantissime leggende e una particolarità: fu costruito nel 1428 e pensate che di quella costruzione conosciamo persino il conto, perché nell'archivio comunale di Dronero si conserva ancora una pergamena originale con la ricevuta di 700 fiorini pagati a un certo Magister Antonius, che si definiva maestro del ponte di pietra di Dronero. È come se fosse una fattura che è rimasta nel tempo e con un conto da pagare. Questi sono quei tesori, quelle meraviglie che le nostre montagne e il nostro territorio ci può regalare. Pensate che sul lato del ponte, verso il paese, c'era persino un ponte levatoio che fu eliminato nel 1810, quando poi il passaggio venne allargato. Ma perché si chiama Ponte del Diavolo? Ecco, sulla letteratura dei ponti del diavolo in Italia ce ne sono tantissimi. La leggenda dice che i dronesi avevano provato più volte a costruire un ponte, ma ogni volta il Maira, con le proprie piene, lo faceva cadere. Allora, a quel punto, disperato, il sindaco chiese aiuto al diavolo e il diavolo accettò una condizione: avrebbe preso la prima anima che avesse attraversato il ponte. Quindi il ponte fu costruito solido, incredibilmente forte. Il giorno dell'inaugurazione il sindaco lasciò sul ponte un pezzo di pane e un cane affamato corse a prenderlo. Ecco, quella fu la prima anima che il diavolo si dovette prendere molto, molto arrabbiato. Beh, poi diciamo che sulle leggende del ponte del diavolo in Italia, in Francia e all'estero girano più o meno tutte sullo stesso tema, ma sono fantastiche da raccontare. Voi pensate quante volte sono state raccontate di voce in voce nel corso dei secoli. Questa è Radio Dinvetta.

Ma la Val Maira ha una storia lunghissima, non è una valle giovane. Le prime tracce umane risalgono addirittura all'età del bronzo. Sul monte Roccere, sopra Rocca Bruna, nel 1991 è stato scoperto un sito archeologico con incisioni rupestri. Poi arrivano i romani. Oggi ne abbiamo trovato degli oggetti, ed epigrafi, scolpite su pietre che poi sono state riutilizzate nelle chiese. Una si trova nella chiesa di Elva e ricorderebbe la vittoria di Augusto sui Liguri delle montagne. Un'altra, a Marmora, porta scolpita una vittoria alata. Nel Medioevo la valle entra nel 1209 nel Marchesato di Saluzzo, ma ha una sudditanza un po' strana perché l'Alta Valle si organizza in una specie di unione di comuni con una propria autonomia, pur pagando un tributo al Marchese. Diciamo che è già un inizio di costruzione di un altro tipo di società e sono secoli d'oro per la Val Maira. Tra il XII e il XV secolo nascono chiese, affreschi, ponti. Nel 1548 il Marchesato di Saluzzo passa sotto la Francia e la valle lo segue. Sono anni difficili perché poi arriva la riforma protestante, le borgate si diffondono, tra i borgati ci sono i calvinisti perseguitati dal re di Francia e proprio con la scusa di estirpare l'eresia nel 1588 il duca Carlo Emanuele I di Savoia invade la valle e da quel momento la Val Maira resterà in Savoia. Poi seguono secoli di guerre tra Savoia e Francia, poi la pace, un certo benessere, poi arriva ancora Napoleone, la restaurazione e nel 1859 l'ingresso nella nuova provincia di Cuneo. Però la vera svolta arriva a fine dell'Ottocento perché la montagna non basta più, comincia l'emigrazione, come è successo poi in tantissime valli, soprattutto verso la Francia. Le borgate iniziano a svuotarsi nel corso del Novecento e a poco si svuota la valle. I segni dell'esodo si vedono ancora, anche se negli ultimi anni la valle sta vivendo una nuova giovinezza con la gente che sta tornando, magari con un animo diverso, ma con lo stesso amore per quei luoghi. Ma la Val Maira poi ha tantissime altre storie. E c'è una domanda: cosa c'entrano le acciughe con una valle alpina a centinaia di metri sopra il mare? Perché la Val Maira è famosa per gli acciugai. Anche qua c'è una bellissima storia da raccontare, perché per secoli, quando finivano i lavori nei campi a fine estate, molti uomini della valle partivano, scendevano in Liguria, compravano acciughe sotto sale e poi le rivendevano girando con un carretto di legno per il Piemonte, la Lombardia, fino addirittura al Veneto e all'Emilia, che adesso sembrano delle distanze vicine, ma questi se li facevano a piedi. Erano gli acciugai, anciue in piemontese. Il carretto pesava una cinquantina di chili, faceva da mezzo di trasporto e da bancone di vendita. Questi venditori dormivano un po' dove capitava, magari in cambio di qualche acciuga si facevano anche ospitare e vivevano così. E i vestiti dovevano anche essere robusti perché il sale si mangiava tutto. Beh, come sia nata questo mestiere, come sia nata questa tradizione, nessuno lo sa con certezza, ma c'è una leggenda, perché anche in questo caso c'è una leggenda che dice che un valigiano andò a Genova a vendere capelli e tornò con barili di acciughe, scoprendo che si vendevano benissimo. Ecco, un'altra ipotesi, un po' più storica, parla di contrabbando. Il sale era tassatissimo e in montagna valeva l'oro. Così lo si nascondeva sotto strati di acciughe per sfuggire ai gabellieri. Beh, poi il sale andava ai ricchi, il pesce ai poveri e da quelle acciughe sarebbe nata anche la bagna cauda. Sì, perché questa è un'altra delle caratteristiche della valle, ma non solo, perché c'entrano anche i capelli. Perché? Ve lo racconto fra un attimo. E questa è sempre la Radio in Vetta e abbiamo detto capelli, ma cosa c'entrano i capelli in una valle di montagna? Beh, c'entrano come potrebbero apparentemente non c'entrare niente le acciughe, ma in Val Maira partiva anche un altro mestiere, quello dei cavie di Elva, cioè i raccoglitori di capelli. D'inverno giravano il nord Italia, soprattutto le zone più povere come il Friuli e il Veneto, e convincevano le donne a cedere le loro trecce in cambio di uno scampolo di stoffa, di un grembiule, di soldi, di qualsiasi cosa.
Quei capelli tornavano a Elva, dove venivano lavorati e trasformati in parrucche vendute in tutta Europa. Voi immaginatevi come questo piccolo centro in alto delle montagne fosse diventato un po' il cuore di un commercio, a quei tempi in cui le parrucche erano veramente un grandissimo lusso, forse più che le pellicce di qualche anno fa. Oggi queste storie sono raccontate in due piccoli musei, quello dei mestieri itineranti di Celle di Macra e quello di Elva. Molti discendenti degli acciugai oggi sono titolari di negozi e di supermercati, e anche se quella tradizione dei capelli ormai è andata perduta, ne rimane la traccia, ma soprattutto racconta come anche in un eremo di montagna isolato la genialità dell'uomo si sia inventata quello che ai tempi fu un business pazzesco. Questi sono i tesori, queste sono le leggende e le storie reali delle nostre montagne.

0: Questo è sempre Radio in Vetta e questo è il nostro viaggio nella Valmaera, che purtroppo termina qua perché il nostro tempo a disposizione è quasi finito. Ma prima di lasciarci, qualche curiosità. In Alta Valle, sul vallone di Unerzio, sopra Celio, si possono visitare le fortificazioni del Vallo Alpino, costruite negli anni 30 per difendere il confine con la Francia. Di fatto è un sentiero storico, un museo a cielo aperto che si può visitare camminando e rimanendo anche immersi nella natura in quei panorami. La seconda curiosità è che sul confine con la Valle Stura e la Valle Grana si stende l'altopiano della Gardetta, una grande conca calcarea dominata dalla Rocca Lameia, una delle montagne più fotografate delle Alpi Cuneese, veramente un panorama splendido da poter fotografare. E la terza, nel 2005 il regista Giorgio De Ritti ha girato in Valmaera il film Il vento fa il suo giro, una storia di un pastore francese che si trasferisce in una borgata occitana e dello scontro con la piccola comunità locale. Beh, questo film è diventato un po' una leggenda, tutti lo conoscono, quelli che amano la montagna, e se vi capita di avere una sera, guardatelo, perché è veramente un esempio di vita e di storia incredibile, nonché ha una narrazione fantastica e dei panorami splendidi. Purtroppo la nostra puntata termina qua. Io sono Luca, se avete una storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e il nostro microfono diventerà il vostro microfono. Alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
2: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Tu sei Lucifero.

Yeah, I like my nose. A little small, but I like it. It's okay.

siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
2: Ma Esther,
1: ma Sara,
2: tesoro,
1: ma eccoci.
2: Ma buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano con trepidazione.
2: Il podcast, la radio, ma wow, tutto questo affetto.
1: La playlist.
2: Affetto, non so.
1: Affetto, sì, affetto.
2: Stima.
1: Attenzione.
2: Ma ci accontentiamo dell'attenzione, ma poi non... è quello che noi vogliamo, diciamo.
1: Assolutamente.
2: Non... Parleremo infatti anche di attenzioni in questa puntata.
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Cosa
2: sì.
1: Mi hai portato?
2: Allora, lasciamolo, diciamo, un attimo in stand-by,
1: okay.
2: Questa cosetta. Partiamo con la prima letterina, arrivataci tramite Instagram.
1: Ah, quindi sì. Modernità.
2: La modernità, esatto. Non di solito, come di solito arrivano con un piccione viaggiatore, con una PEC. Oggi è arrivata così, questa lettera che io ti andrò a leggere. Instagram. Quindi seguiteci sulla nostra pagina Instagram, non lo diciamo mai, ma fatelo. Inizia così: care signore, ho bisogno di una visione laterale. Perché ricordiamo al nostro gentile pubblico che noi offriamo sempre.
1: Siamo una specializzate in visioni laterali.
2: Quindi questo caso fa, ci piace già.
1: Sì.
2: Quindi ho bisogno di una visione laterale perché mi è successa una cosa che non capisco, o peggio, forse capisco molto bene. L'altro giorno la mia migliore amica mi stava facendo vedere dal suo telefono delle foto di una serata e sbirciando le icone delle foto ho riconosciuto degli screenshot del profilo Instagram del mio ragazzo. Puntini. E forse addirittura una foto reale.
1: Ah,
2: ma non ne sono certa.
1: Ok.
2: Loro non sono propriamente amici e si frequentano poco. Cosa devo pensare, cara amica Esther? Cosa deve pensare la nostra ascoltatrice, la nostra amica da casa?
1: Allora, se ha fatto degli screenshot è perché li ha mandati a qualcuno. Perché altrimenti si andava a rivedere in loop le foto del profilo, se c'era proprio quella foto che gli piaceva del tramonto a Ibiza con l'addominale scolpito. Non so se stiamo parlando di questo genere di foto.
2: Manca questo dettaglio. Intanto la galleria di questo ragazzo è nutrita di immagini, di cose. Cosa ha screenshottato nello specifico?
1: Però se ha visto il ragazzo c'è lui.
2: In
1: non
2: che
1: penso
2: situazioni?
1: Che fosse con, tipo, con il pesce che è andato a pescare, con un mega pescione.
2: È una cosa. Ci sono gli amanti del car fishing.
1: Ci sono. Ahimè.
2: Sì, ne ho incontrati. Non ne parleremo, ma ne ho incontrati.
1: Non ne parleremo. Quindi se le ha screenshotate vuol dire che le ha mandate a qualcuno. Quindi
2: sì, perché per lei, per se stessa.
1: No, le va a rivedere. Cioè, cosa fa? Si fa il santino. Ah, secondo me, c'è tipo una chat parallela con altre amiche in cui perculano il fidanzato. E questa potrebbe essere la cosa migliore che potrebbe capitarti.
2: Esatto, quindi lo scenario, diciamo, più
1: sì, è lo shaming, sì. Tipo, ma guarda, si è sfigato col pesce.
2: Che, diciamo, per noi è lo scenario meno peggio. Per lei.
1: Sì.
2: Il secondo scenario.
1: Il secondo scenario.
2: Oppure
1: comunque le manda, quindi, cioè, se le manda,
2: ma se le manda tra di loro,
1: tipo, palesa a qualcun
2: come
1: altro
2: in questa foto. No, ma è la migliore amica.
1: Lo so.
2: Succede, però
1: succede sempre più spesso, come purtroppo l'esperienza ci insegna e anche le lettere che ci arrivano.
2: È così. È molto comune. Veramente molto comune questa, diciamo, questa situazione.
1: Come fare, amica?
2: Quindi come uscire da questo, diciamo, zona d'ombra? Perché comunque, dai, dei dubbi sono anche abbastanza leciti, no?
1: Beh, sì.
2: Direi, non è una visionaria.
1: Ma tu glielo chiederesti all'amica? Che adesso come fa a tirar fuori di nuovo l'argomento?
2: Siamo amiche, migliori amiche.
1: Sì, ma dopo che l'hai sbirciato queste cose,
2: dico,
1: non è
2: bella.
1: Che dopo giorni vai lì
2: no,
1: e le
2: dici. Invece io direi proprio così, guarda, scusami, non ho affrontato subito l'argomento, ci ho pensato perché non sapevo nemmeno io cosa pensare, come dirtelo, però ho visto questo.
1: Quindi, così a secco, mentre a secco fuori vis-à-vis, bevendo il gin tonic. Ah, sai cosa?
2: Sì,
1: ti volevo dire,
2: cioè non credo
1: vedere la face che mette su.
2: Cioè non credo ci sia un modo diverso. Cioè o ti fingi di non aver mai visto niente di tutto ciò, perché secondo me, cioè, è lì che devi cercare un po' le risposte. Cioè dal fidanzato
1: non cavi
2: niente, nel senso che magari questo qua è ignaro. E se è ignaro, dovesse essere ignaro, insomma, sempre un po' brutto, no? Presentarsi
1: sì,
2: dicendo
1: dopo,
2: così. Quindi alla fine affronti l'argomento.
1: Il colpevole,
2: Dal colpevole. Magari stanno organizzando qualcosa.
1: Certo.
2: Io così ingenua.
1: Io davvero, amica da casa, spero per te che sia semplicemente un gruppo di shaming cui dicono che il tuo fidanzato è uno sfigato perché va a
2: fare catfishing il sabato
1: oppure al Lucca Comics vestito da
2: Goku.
1: Sì, perché bisogna anche capire il tenore delle foto. Io spero che sia questo.
2: Più elementi, amica
1: sad,
2: da casa.
1: But true, acceptable.
2: Come ci dicono i nostri amici che vabbè,
1: sono... Sai invece che sono due vere amiche che non si lasceranno mai.
2: Loro
1: che si sono incontrate per fare una cosa fighissima e poi l'hanno lasciata lì, hanno detto godetene per
2: ma
1: i secoli a venire. Io sono Beyoncé.
2: Ma guarda, non dobbiamo nemmeno litigare, capito, per ricoprire questi ruoli, perché io sono la Gaga.
1: Io sono Beyoncé che ti viene a prendere in galera e ti dice non lo fare mai più. E tu dici sì, non lo farò mai più.
2: Certo,
1: come
2: ho sbagliato.
1: No.

0: Esther, grazie di essermi venuta a prendere, mi hai salvato per l'ennesima volta.
1: Sai che puoi sempre contare su di me.
0: Cioè è un po', non lo so, io vorrei che questa cosa mi capitasse. Cioè è troppo figa l'idea che
1: guarda,
0: dell'amica
1: tu,
0: che ti viene a
1: ti
0: salvare
1: vengo, vabbè, qualsiasi posto,
0: mi paghi la cauzione e io esco di galera.
1: Basta che non sia una prigione dove ci si arriva solo tramite l'autostrada.
0: Giusto, giusto. Però no, hai fatto passi da gigante.
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso
1: sì,
0: guidi
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: in autostrada.
1: Se accompagnata.
0: Se accompagnata. Beh,
1: ho bisogno di un qualcuno
0: è
1: di
0: vero
1: fianco,
0: che hai sempre
1: che
0: il navigatore.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Però,
0: ma magari
1: steps,
0: nell'emergenza.
2: Sì.
0: Ti sblocchiamo questa cosa.
2: Ma comunque siamo andate fino su in Piemonte l'anno scorso.
0: Ah,
2: macchina che ho guidato sempre io,
0: Vero, andate e ritorno.
2: Però avevo qualcuno in macchina.
0: Sì, c'ero io. E quell'altra dietro.
2: Sì, ho bisogno di rinforzi positivi.
0: Che salutiamo.
2: Salutiamo la Domi che ha dormito tutto il tempo.
0: Esatto. Ciao Domi, ci
2: ciao
0: bene.
2: Domi, we love you.
0: Bene,
2: allora,
0: quindi Esther,
1: io
0: cara,
1: ti voglio assolutamente leggere una lettera che è una di quelle, di quei topic che mi desertificano le ovaie proprio dalle prime battute.
0: Ok, mi si stanno incartapecorizzando.
1: Ma voglio anche la tua opinione. Allora, io e il mio ragazzo stiamo discutendo se messaggiarmi durante il giorno sia un, aperte virgolette, trattamento da principessa. La sai quella cosa del, c'è questo trend adesso di farsi le domande tipo, ma questa cosa è bare minimum or princess treatment? Tipo, ricevere un messaggio di buongiorno tutti i giorni è bare minimum, cioè il minimo sindacale, o trattamento da principessa? E quindi c'è tutta questa lista di domande, non lo sapevi?
0: No, sì, cioè più o meno, però sei sempre tu che mi illumini su questi trend, devo dire la
1: e
0: verità.
1: Quindi sono tutte queste serie di cose che vengono codificate su minimo sindacale o trattamento da principessa.
0: Ma qual è il tuo minimo sindacale?
1: Il mio minimo sindacale? Ma onestamente sai che non te lo so dire. Cioè, a me tutto quello che è trattamento da principessa mi viene l'orticaria, perché io non mi sento una principessa, io mi sento una regina.
2: Cos'è cambiata? Che non lo rifarebbe più?
0: Non lo so, cos'è che è cambiato? Forse la visione della coppia? La visione che lei ha di lui? Non lo so.
1: Allora,
0: anche qua sei troppo
1: innanzitutto
0: vaghi.
1: Posso dire,
0: sì,
1: perché le parole sono importanti, lui l'ha scoperto ed è ferito a morte, quindi tesoro,
0: intanto sta lì.
1: Se non l'avesse scoperto
0: non
1: glielo diresti, non gliel'avresti detto,
0: no.
1: E quindi sei cambiata in che maniera? Sei cambiata che sei stata scoperta che sei stata una cogliona. Che t'ha scoperto.
0: Ha scoperto di essere una grandissima cogliona.
1: Ho scoperto che potevo giocarmi meglio le mie carte.
0: Se proprio la vuoi fare sporca.
1: Cioè è cambiata nel senso che si sta cospargendo il capo di cenere e spera di essere perdonata, ma questa non è cambiamento, questa è codardia, quindi sta accetta scoperta. Cioè alla fine quando uno si imbarca nei tradimenti, che per carità rispettabilissimo, figurati, non sarete mai giudicati da noi, assolutamente. Però lo devi mettere in conto che
0: sì,
1: succeda.
0: Sì, cosa mettere, pensi di fare?
1: Cioè,
0: tradire e di andare
1: nella matematica, cioè, delle probabilità.
0: Può succedere che tu venga scoperta o scoperto.
1: Sì.
0: Quindi lo devi mettere in conto. Cioè, lo puoi pagare quel dazio? Sei pronta a dover fare i conti poi,
1: esatto,
0: quel giorno?
1: Anche perché poi a me sembra che in questa lettera qui lei stia responsabilizzando lui, come se fosse lui a non riuscire a capire che lei è cambiata. Ma quanto lavoro gli vuoi far fare a questo
0: povero
1: uomo?
0: Ma infatti, ma povera Stella, parliamo all'uomo,
1: esatto.
0: È un uomo?
1: Sì, perché
0: il tradito,
1: sì.
0: Parliamo
1: sì,
0: all'uomo,
1: esatto.
0: Vattene, prendi la porta e vai. Ma semplicemente non perché, cioè, il momento di debolezza non lo
1: giudichiamo. No, perché io penso che si possa anche perdonare, cioè perdonare no, però si può anche superare. Poi però ci vuole del tempo, ci vuole davvero.
0: Ma
1: che
0: ci vogliono anche patti chiari, amicizie lunghe.
1: Sì,
0: cioè lei
1: sì,
0: non
1: sì,
0: mi sembra stia mettendo comunque sul tavolo, diciamo, o stia prendendo consapevolezza di quello che
1: no,
0: ha fatto.
1: No.
0: Quindi
1: no,
0: il consiglio lo darei a lui, non a lei.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Assolutamente sì. A casa non ti possiamo assolutamente.
1: Non sei assolta, no, mi dispiace. Mica hai provato a fregarci, ma le parole ti hanno tradito.
0: Assolutamente sì.
1: Questo vittimismo con noi proprio.
0: No, non attacca. Soprattutto perché, ripeto, qua non siamo a giudicare il fatto, non abbiamo comunque elementi e poi non ci importa assolutamente nulla di giudicarvi. Ma vogliamo comunque invece, vogliamo suggerire in questo caso che qua l'unica persona che deve fare veramente un pochino, prendere coscienza della cosa è lui, perché sì, assolutamente se ne deve andare.
1: Ahimè sì.
0: Detto
1: cioè,
0: ciò,
1: se vuole,
0: se vuole.
1: Cioè, o gli fa passare un periodo di purgatorio che proprio... non lo so, non lo so, io me ne andrei, ma che cazzo sei là a fare?
0: No,
1: ancora,
0: questa
1: cioè,
0: comunque.
1: Ce l'hai scoperta.
0: Ah, basta. Poi lei dice di essere cambiata, ma non
1: dove?
0: Si capisce di cosa.
1: Infatti.
0: Su cosa è cambiata. Niente, più elementi, altrimenti nulla. E possiamo mandare un altro brano nel frattempo e vediamo. Abbiamo un altro un messaggio succulento da leggere.
1: Sì,
0: vogliamo leggere
1: lo per dopo. Dai,
0: quindi lanciamo
1: un'altra canzoncina.
0: La lanci tu, però adesso decidi te.
1: Così
0: la decidi te, anzi la decide il pubblico. Facciamo così.
1: Sì. Un'altra dedica per noi, vi prego, fateci una dedica. Mi piace questa
0: allora
1: cosa,
0: vi lasciamo,
1: delle dediche.
0: Sì, vero.
1: Vi lasciamo guidare le nostre soundtrack.
0: Esatto, potreste anche scriverci in direct che sì, cosa vorreste ascoltare, perché ovviamente noi vi proponiamo i nostri gusti musicali,
1: che sono eccellenti,
0: chiaramente,
1: non
0: discutibili.
1: Imparare. Però siamo aperte, così
0: vogliamo anche rendervi edotti, quindi non metteremo musica scontata,
1: no.
0: Mai.

0: E queste erano le Hall, ve le ricordate le Hall?
1: Bellissime. Mamma, che bella questa estetica grunge al femminile.
0: Mamma mia. Sì, che bei tempi.
1: Sì, bei tempi in cui si poteva sperimentare un po' anche quella strada estetica.
2: Buono. Oggi è un giorno buono.
1: Mi hanno fatto anche dei complimentini.
0: Te li ho fatti anch'io.
1: Me li hai fatti anche tu. Sì, e sì. I tuoi sono quelli che ho apprezzato di più perché erano sinceri.
0: Vero, vero.
1: Perché poi sai, quando me li fanno della gente che dico, vabbè, ma te che cazzo ne sai?
0: Dipende sempre o no anche da dove arriva, no? Questo complimento.
1: Cioè, ho tipo delle persone, delle amiche, colleghe prevalentemente che mi dicono, ah, ma che belle scarpe. Dico, merda, adesso le devo buttare.
0: Anche io, sai che a volte mi preoccupo quando i commenti arrivano magari da persone che, cioè, sull'estetica non sono proprio
1: no
0: super...
1: o comunque proprio non c'è nessun overlap con il loro armadio, sì, proprio sì, nessuno.
0: Sì.
1: No, ma che belle quelle scarpe, e me lo dicono in due tre di fila, dicono vabbè.
0: E tu ti preoccupi?
1: Ma totalmente.
0: Sai che un po' succede anche a me.
1: Sì.
0: Cioè, mi piace quando la gente non mi capisce, esatto. Quello mi piace.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: O poi ti dicono "Ma che look particolare", cioè che lo notano, ma no, si capisce che non oserebbero mai farlo su.
0: È una delle frasi che più mi sento dire. Cioè, tu stai bene, io non mi sentirò così.
1: No, ma guarda,
0: stai bene. E non capisco mai se...
1: No, quello è un super complimento.
0: È un complimento?
1: No, secondo me sì.
0: Vabbè.
1: Secondo me sì, perché sei stata notata, vedono che è una cosa studiata, bella, però riconoscono anche, grazie al Signore, che non lo potrebbero mai replicare.
0: Ok, me lo porto a casa, dai,
1: sì,
0: allora,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: orgoglio.
1: Io credo che sia arrivato il momento di farsi un gin tonic,
0: assolutamente,
1: perché abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare in questa giornata.
0: Secca.
1: No, se
0: devo umettare la gola.
1: Ma ce l'avranno il rosmarino qua al baretto?
0: No, certo, ne hanno una piantagione.
1: Non ce l'hanno.
0: No.
1: Ma fortuna che ce l'ho io comunque dietro.
0: Ce l'hai in borsetta?
1: Sempre. La mattina me lo porti dietro.
0: Cioè, io conosco persone che si portano dietro. Avete presente quei contenitori dove tieni dentro le medicine?
1: Sì,
0: no?
1: Tipo portapillola.
0: Quello lì. La Esther ne possiede uno, un po' più stretto e lungo. Lei ci conserva lì dentro i rametti di rosmarino, perché quando andiamo a farci il gin tonic, spesso, ahimè, non tutti i locali hanno il rosmarino, quindi ci pensa lei.
1: Siccome io non voglio fare storie, non è che voglio fare quella noiosa, la cliente che chiede, ma ce l'hai con questo, ce l'hai con quello?
0: Ci penso io.
1: Il mio rosmarino del mio jardin.
0: Un giorno, se mai faremo anche una puntata video, sì, vi mostreremo Esther, vi mostreremo il cofanetto di Esther con dentro il suo rosmarino. Che rosmarino è?
1: Vulgaris.
0: No. Giustamente.
1: Vulgaris.
0: Bene, ci salutiamo.
1: Ci salutiamo. Scriveteci, mi raccomando,
0: sempre in direct su Instagram. Poi sì, adesso attiveremo anche altri canali.
1: E sì, non tantissimi, perché comunque il tempo e la voglia di stare a leggervi è poco.
0: Esatto, quindi alla nostra pagina le signore ricevono. E credo faremo anche un link per
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Ah.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini

bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamass è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lightest è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui a Me and Blues.

Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simmons, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sulla 8 Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio, Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine per un mezzo in panne sulla 1 Firenze-Roma 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Molto bene, buonasera, questa è MRC e questa è Passavamo di qui, eh?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come
1: io
0: va?
1: Il grande Bruno, stiamo benissimo insieme, vero?
0: Tutto
1: Bruno?
0: A posto, dire tu.
1: Passavamo di qua.
0: Passavamo di qua, abbiamo aperto lo studio,
1: certo.
0: E chiaramente.
1: Abbiamo aperto lo studio e stiamo aspettando un paio di persone importanti che ci stanno, che staranno con noi stasera, sono i nostri ospiti.
0: Ok.
1: E quindi niente, li salutiamo perché sono qua con noi. Nel frattempo però, fino che li microfoniamo per bene tutto, ci ascoltiamo un brano, dai.
0: Ma certamente, intanto ringraziamo Valentino Gentilezza che ci ha lasciato lo spazio.
1: Certo,
0: per stasera. E poi adesso lancio un brano. Avevi qualche idea per il brano?
1: Beh sì, i brani che conosciamo noi perché siamo più o meno coevi.
0: Ok, allora,
1: sai che...
0: allora ho scelto bene, sicuramente ti piacerà. Questa è MRC, passavamo di qui, torniamo subito con i nostri ospiti internazionali, direi.
1: Certo.
0: Ecco, ok, dai.

0: Ma i Beatles fanno sempre bene, eh? Che dici, direttore?
1: Assolutamente sì. Allora, senti, io passerei direttamente alle presentazioni.
0: Assolutamente,
1: no? Allora, provenienti dalla Spagna, direttamente da Siviglia, è la nostra corrispondente primaverile dei vari eventi che si svolgono a Siviglia. L'abbiamo avuta quest'estate, questa primavera, e sono stati siamo stati piacevolmente colpiti da quello che ci ha detto e sulle cose fantastiche che avvengono là. Pilar Sourignac.
2: Saluti, ascoltatori di MRC Radio Castellana. Oggi siamo qui a Castel San Pietro Terme. È un piacere, sono qui con Gianpaolo e con Bruno. E io siamo conosciuti tanti anni fa, vero Gianpaolo?
1: 50 direi, più o
2: non
1: meno.
2: Dite tanto, no?
1: Ma o meno.
2: Conosciuti tanti anni fa, la Spagna a Begur, a Girona, alla Costa Brava. E noi sei giovane con le mie fratelli e va un amici per lungo tempo.
1: L'amicizia, abbiamo detto anche oggi che non importa quanto tempo uno stia insieme,
2: permanece ancora.
1: Infatti.
2: È una gioia stare a Castel San Pietro e alla città di Bologna, bella città, Castel San Pietro Terme, tradizione. Mi piace, mi
1: certo,
2: gusta.
1: chiaramente
2: con
1: salutiamo
2: la mia compagno Rafael
1: che è qui con noi, ci ascolta avendo meno esperienza in radio, perché Pilar è stata una giornalista radiofonica
2: 22 anni in radio pubblica nazionale di Spagna, a Siviglia.
1: Beh, interessante, sì.
0: Ecco perché non ha questo shock da microfono che tutti hanno. È una professionista, si vede.
1: È professionale, no?
2: Grazie a tutti.
1: Sì, è vero, ci siamo conosciuti tanti anni fa, però ci siamo frequentati pochissimo. Un pensiero ogni tanto ce lo siamo lanciato, e quindi oggi abbiamo pensato di andare a fare un giro insieme. Siamo andati anche a Ravenna, quindi...
0: Che cosa hai mostrato ai nostri amici spagnoli a Ravenna? Perché questo mi interessa.
1: Allora, te lo spiegherà Pilar direttamente, no?
2: La tomba di Galla Padiana.
1: Galla Placidia.
2: Placidia.
1: Sì, è un po' difficile,
2: scusi.
1: Ma figurati. Beh.
2: Galla Placidia. E dopo la
1: tomba di Dante.
2: Tomba di Dante. E noi hai trovato... Une amici di Siviglia, qua a Ravenna.
0: Caramba, che sorpresa!
1: Tutta veramente una sorpresa.
2: Lei e lui sono vicino a Bologna. Arrivarono ieri,
1: sì.
2: Sono trovato a Ravenna.
1: Incredibile.
2: Noi siamo
1: gli uomini delle sorprese.
0: Assolutamente, cioè, anche questa trasmissione è quella delle sorprese.
1: Infatti,
0: vogliamo essere...
1: Passavamo da chi? Non passavano da chi, se
2: sì,
1: la trasmissione.
2: Non passava,
1: no?
2: Da chi?
1: Sì, passavamo da chi e ci siamo trovati.
2: Sì.
1: Allora, devi sapere che con Pilar, oltre a esserci conosciuti 50 anni fa, circa, qualche anno dopo, ma una decina di anni dopo, io e Giovanna siamo andati negli stessi posti dove ci siamo conosciuti con Pilar, e casualmente siamo rimasti a piedi con la macchina ed eravamo a fare un giro in una chiesa bellissima che è la Madonna del Rozio.
2: Del Rozio, sì.
1: Un posto fantastico, e a un certo punto sento che Gianpaolo... Era lei. E quindi è stata una sorpresa grandissima, sì. Vero? E quindi sai, è stato molto bello.
2: Molto bello. Io queria stare qui, no?
1: Certo.
2: Sono qui a Castel San Pietro perché Maria Giovanna Gianpaolo è venuto a Siviglia e a Massagon, a Huelva.
1: Posto splendido.
2: Tre
1: 2006?
2: Sì, 2006.
1: 20 anni ho
2: sentito. Questi anni ha detto andiamo a Bologna, andiamo a Castel San Pietro Terme. Grazie.
1: Quindi siamo proprio veramente felici di averti avuto qui con noi.
2: Per il giorno, per a Ravenna.
1: Certo.
2: Per questa volta a Ravenna, alle come si chiama? La plaggia?
1: Galla Placidia.
2: Galla Placidia.
1: A vedere quei mosaici meravigliosi che ci sono.
0: Ascolta un po', Giampaolo, sono molto curioso perché ovviamente i vostri rapporti chiaramente sono di grande amicizia, ma confluiscono anche in interessi culturali tra l'Italia, cioè tu e loro,
1: certo,
0: che sono dall'altra parte. Spiegami un po', raccontami che cosa, anzi racconta ai nostri ascoltatori, perché io lo so già, racconta bene quali rapporti abbiamo avuto.
1: Beh, noi con la Spagna, oltre ad essere due lingue neolatine, quindi, e quindi molto simili, e quindi ci si capisce molto bene, e ci siamo interfacciati con il popolo romano, con tanti, tanti posti meravigliosi che sono stati meta dei romani a suo tempo. E io uno dei più bei posti che ricordo romani è la Playa de Bologna. Playa di Bologna,
2: a Cadice,
1: vicino a Cadice, e che è una spiaggia meravigliosa, e ci sono dei resti romani molto importanti.
0: Ma Playa di Bologna perché? Perché è omonima, è riferita a Bologna, sì, o è una cosa che nasce da qualcos'altro?
1: No, questo non lo so, però si chiama Playa di Bologna.
2: È un resto archeologico del romano antico.
1: E
2: Galla Placidia è la figlia di Teodosio,
0: okay,
2: è un imperatore romano,
0: certo,
2: che abitava a Lispalis. Near Siviglia.
1: Vicino a Siviglia.
2: Vicino a Siviglia.
0: Questi romani sono andati dappertutto, non ce li riusciamo a cavare, ma gli italiani sono un po' invadenti, no, sto scherzando ovviamente, però è così. Molto bene, vai pure avanti, GP.
1: Senti, ci ascoltiamo una canzoncina prima di riprendere il nostro excursus di oggi, dai. Che cosa ci ascoltiamo, Bruno?
0: Ah, adesso la senti.
1: Ah, sì, l'ascoltiamo.

0: molto bene, sono le 19.14 qua a Media Radio Castellana. Oggi siamo a Passiamo di qui e questa volta abbiamo un gemellaggio internazionale. Dico bene, direttore?
1: Assolutamente, con Pilar Surignac e il suo compagno Raffa. Siamo qui con loro perché tra di noi c'è stato e ci sarà ancora un rapporto interessantissimo per quello che riguarda il lavoro della nostra emittente. Tant'è vero che già questa primavera abbiamo fatto cose abbastanza interessanti sugli eventi, diciamo, post-pasquali di Siviglia. E ecco, raccontaci cosa succede, per esempio, per la feria.
2: Per la feria è una città, come si dice, effimera, che si costruye dopo la Semana Santa, due settimane dopo la Semana Santa, e per la mattina è un passeggio di cavallo, e la moglie vestiti il traje tradizionale di Sevillana, sì. È una casetta, piccola casa effimera, dove si baila, si mangia, si beve.
1: Sì, molto, sì, molto. E molto bene.
2: Si beve
0: tutto il mondo e il paese, comunque.
1: Si beve. No, perché altri posto.
2: Si beve il rebujito. You know, il rebujito è con un vino fino di Jerez mezclato con 7-Up.
0: Hai capito?
2: Sì. Yes.
0: È un cocktail praticamente.
2: Un cocktail suave, poco a poco
0: sale e dopo sì, grande dopo festa.
2: Bailano alle notte, è differente. Alle notte tutte le luminarie, come si dice?
1: Luminarie,
2: luminario.
1: Sì.
2: È bella perché la portata cada anno cambia. Cada anno è distinta, è sì, mille di luminaria,
1: certo,
2: e interpreta una parte della città. È una settimana dopo la Semana Santa.
1: Sì, perché
2: è bellissima.
1: Veramente, veramente.
2: Sì, la Semana Santa è bellissima così, ma è distinta.
1: È distinta.
2: La immagine, la via. I santi, le vergine.
1: Sì, perché poi ci sono tutte quante le, si chiamano. Le confraternite che contribuiscono ognuno con i loro vestiti.
2: Siviglia è piena di chiesa, piena di confraternite.
1: Sì.
2: Confraternite distinta.
1: Sì.
2: E dopo, due settimane dopo, è la feria.
1: È la feria, quindi sono due cose separate.
2: Dove si baila, si canta, flamenco, sevillana.
0: Mi viene in mente, dovremmo fare una trasferta per trasmettere da là. Perché,
1: ma perché no?
0: Magari di una settimana,
1: ma sì,
0: così proviamo anche questo cocktail.
2: E dopo il Rossio, ma il Rossio non è a Siviglia, è a Huelva, un'aldea che si chiama il Rossio a Huelva,
1: sì.
2: Ma tutta la peregrinazione si junta allí,
1: in questo posto, sì, che si chiama al monte la città.
2: Al monte la città, e l'aldea si chiama il Rossio.
1: Il Rossio.
2: La Vergine del Rossio è più famosa
1: in tutta Siviglia.
2: Concentrano un milione di persone. Sì.
0: Vergine del Rossio è Vergine del Roseto, giusto?
2: Rossio. Per la mattina, l'acqua che per sulla erbe per la mattina, per la mattina.
1: La rugiada.
0: Ah, rugiada, perfetto. Beh, ok.
1: Bello, vero che ci sta?
0: Certo.
1: È poetica, molto. Poi tieni presente che la chiesa dove c'è la Madonna del Rossio dentro è in un posto dove l'asfalto non esiste.
2: No,
1: arena, c'è solo sabbia, arena, quindi.
2: E c'è acqua
1: perché c'è un
2: cavallo liberi.
1: Cavalli liberi, fenicotteri.
2: Perché è vicino il parco nazionale di Doñana.
1: Di Doñana, sì, che è una cosa fantastica. E sono le foci del Guadalquivir.
0: Bellissimo.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Sì. È un posto che noi abbiamo visitato la prima volta 50 anni fa insieme. Insieme con una Jeep. Perché era ancora vivo Franco? Sì, perché.
2: No,
1: è vero.
2: Franco è morto nel
1: 75. Sì, noi ci siamo, però noi ci siamo conosciuti nel 70,
2: in Begur, la Costa
1: nel
2: Brava?
1: 74.
2: 74?
1: Per cui sì, perché Franco è morto a novembre, mi pare.
2: Del 75.
1: Del 75, quindi sì, noi abbiamo fatto agosto, quindi è morto nel 75. Sì, sì. Sì.
2: Gli ascoltatori sì. dei Merrezzi Radio sì, Castellano ma... non conoscono.
0: No, beh. Ma stavate parlando di quel Franco lì?
1: Sì, beh, solo
0: allora, non Franco mio zio, Franco no, quello lì. Per
1: Francisco.
0: Cui gli ascoltatori avranno capito sicuramente.
2: No.
1: No, forse no, ma comunque è lo stesso. Perché c'è un prima e un dopo anche lì,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, sì.
0: Certo, c'è sempre un prima sì. e un dopo, ovunque.
1: E questa del cotto di Dognana era la riserva di caccia di Francisco Franco. Quindi era sì. praticamente dove lui veniva a prendere.
2: Sì, sì.
1: E cioè, cinghiali, cervi, uccelli selvatici, anatre, era un posto sì. meraviglioso. E dalla parte di là c'è Cadice, no?
2: Sì.
1: Quindi di qua c'è praticamente la foce del Guadalquivir, divide queste due sì. zone bellissime.
2: Ancora le divide, non ha né ponte né via né autovia.
1: Niente.
2: No, non è possibile.
0: Comunque Giampaolo potrebbe essere una proloco ufficiale in Italia per la Spagna.
1: Sì, assolutamente,
0: eh.
1: Assolutamente,
0: attenzione.
2: Il conosce molto bene Spagna.
0: Un ambasciatore.
1: Sì. Un ambasciatore. Infatti credo che adesso mi leggeranno.
0: Ti voglio vedere nel ruolo di ambasciatore, mi interesserebbe molto, assolutamente.
1: E spieghiamo
2: è
1: però...
2: L'ambasciatore di Castel San Pietro Terme?
1: È l'ambasciatore di Castel San Pietro, abbiamo delle ambasciatrici, noi ne abbiamo qui a Castel,
0: voglia.
1: Si occupano. Però, stavo dicendo con lei prima, Castel San Pietro è un bel paesino, si fanno tante cose, ma purtroppo magari un po' più di vita verso sera sarebbe fantastico.
0: Ci vorrebbe quel cocktail, secondo me bisognerebbe
1: sì.
0: diffonderlo.
1: Secondo me bisogna diffonderlo così e poi mettere dei rubinettini per le strade col bicchierino. No, è una buona idea. Senti Pilar, facciamo una cosa, spieghiamo ai nostri ascoltatori anche in che cosa consiste poi questa festa, ma lo facciamo dopo una canzone, ascoltiamo...
0: Molto bene, ho scelto una canzone che secondo me è un riferimento, io adesso te la voglio far ascoltare, poi giudica tu, non la presentiamo come è classicamente qui a Passavamo di Qui.

0: Ma questa non è la febbre del sabato sera, ma è MRC. Questa è Passavamo di qui, direttore.
1: Passavamo di qui, un passaggio stasera rapido ma essenziale.
0: Ed internazionale.
1: Ed internazionale, sì.
0: Allora, stiamo cercando di mettere qualcosa per onorare i nostri amici spagnoli, perché sai, i Passavamo di qui sono organizzati all'ultimo secondo, no?
1: Certo.
0: Perché comunque tu sei stato in giro, io anche, abbiamo fatto questa trasmissione al volo nella tradizione di Passavamo di qui. Questo è il format fatto apposta. Allora,
1: infatti, adesso proviamo a vedere se riusciamo a collegarci con un brano che senz'altro ci porterà un po' là, ci porterà un pochino in Spagna, ci porterà in quella splendida città di Siviglia e in quella splendida zona che si chiama Andalusia, che naturalmente tutti avrete sentito, ma magari non tutti voi siete andati qualche volta là, però è un posto veramente da favola,
0: Beh, direi proprio di sì, Prova tu, dai una mano a Pilar se vedi se. Ok, falla partire, vediamo, Facciamo tutto in diretta.
1: Sì,
0: così,
1: è tutto in diretta,
0: attenzione.
1: Abbiamo collegato un telefono.
0: Con vediamo i nostri potenti mezzi, cari ascoltatori, qua ne succedono di tutti i colori, attenzione, Vediamo un po' se parte. Ok, aspetta un attimo che tengo chiuso. Che cosa stiamo cercando di fare, GP? Rappresentiamo un pochino. Perché,
1: sì, allora, stiamo noi naturalmente il nostro Passavamo di qui è sempre, come ha detto Bruno, organizzato così, al volo.
0: Improvvisato.
1: E quindi volevamo rendere omaggio alla Spagna con una canzone tipica di Siviglia. Qui manca, non hai la password della Wi-Fi, per cui difficilmente riesci. Adesso facciamo una cosa. Facciamo così, Pilar, guarda. Non preoccuparti, adesso parliamo un attimo innanzitutto di quello che si svolge quando c'è il pellegrinaggio alla Madonna del Rocío. Che cosa succede?
2: È di differente parte della Spagna, l'Europa, incluso il mondo, perché abbiamo a Bruxelles, all'Australia e dopo a Canada, hai gruppo che viene al Rocío.
1: Al Rocío.
2: E tutti i gruppi di differente parte cominciano il cammino della romeria di un giorno o due, perché lei dorme in campagna. Adesso arriva al Rocío.
1: Ecco,
2: e la Vergine sale alla calle dell'aldea,
1: sì.
2: E il lunes di Pentecoste, il lunedì di Pentecoste.
1: Ecco, quindi è un evento che si svolge il lunedì della Pentecoste.
2: Le al Montegno, le come si dice, le giovani al Montegno.
1: Sì, le giovani
2: del villaggio.
1: Montegno, sì.
2: La saccano e la porta e la saccano della chiesa,
1: sì,
2: e fa un giro per tutta l'aldea.
1: Sì.
2: Alle 2 o alle 3 della mattina si ballano, si cantano, si beve.
0: Una tipica processione come di quelle che abbiamo qui.
1: Tieni presente
2: primo va a tutta la gente all'aldea.
1: L'aldea
2: fatto la fiesta alla casa che sono lì.
1: Sì.
2: A dopo la Vergine la saccano dalla chiesa
1: e la portano in giro.
2: Sì.
1: Ecco. Raccontiamo una cosa, che è una festa che è tra il sacro e il profano, perché è proprio c'è questo percorso che viene fatto da chi fa questo pellegrinaggio, che è tutto lungo il fiume, tutto lungo il Guadalquivir.
0: Per cui sacro e pagano, direi.
1: E pagano, sì.
0: Okay.
1: Perché c'è il battesimo anche del Guadalquivir.
2: Hai gente che reza, hai gente che pide, che reza, e hai altra che va lì solo a divertirsi.
0: Sì. Certo.
2: Però hai molta devozione alla Virgen del Rocío, molta devozione.
0: Beh, che poi anche quelli che festeggiano magari sono a loro modo devoti ugualmente, no? Che ne dici, GP?
1: No, è una cosa veramente veramente favolosa, sì. E quindi consigliamo a tutti che se nel periodo della Pentecoste si trovassero in zona Andalusia, ecco, sarebbe molto bello andassero a vedere almeno quello che succede nel paese, perché arrivare a fare tutta la processione diventa piuttosto complicato, credo.
2: Cada anno cambia la fecha.
1: Sì.
2: Cambia la fecha perché la Semana Santa cambia cada año. El Rocío es el lunes el lunedì de Pentecoste.
1: Sì, quindi okay. Non è mai la stessa data.
0: Claro, certo, no, certo, un po' come Pasqua.
2: Sì,
0: certo.
2: Che Pasqua, sì, sì, esatto. Sì. Ma è bellissima perché ma è distinto della Feria di Siviglia. Distinto. Sì. È un'altra cosa.
0: Mi state,
1: sì,
0: mi state, sì, proprio facendo salire la curiosità.
1: Sì,
0: adesso,
1: sì, poi tra... devi vedere, ecco, la cosa che a me. Io ho visto purtroppo solo delle fotografie, non ho mai partecipato.
2: Perché anche tu è stato Giampaolo all'Aldea del Rocío, però non è, sì, stato nella Romeria.
1: No, non durante la festa.
2: Bueno, pues ci vediamo, andiamo a un gruppo di Castel San Pietro Terme.
1: Te lo organizziamo, certo. Certo, certo, ma poi
0: quando c'è da far festa noi ci siamo, cioè, assolutamente
1: sempre, Ci portiamo dietro tutte le attrezzature, festa, è sempre festa.
0: Sia sacro che pagano, eh? Noi stiamo dentro a tutto.
2: Solo tenemos que estar junto a una hermandad o cofradía che va allí.
1: Sì, una cofradía, claro, esatto, esatto.
2: Con perché... una grande... Nosotros più piccolo.
1: Sì, perché guarda, lì ogni confraternita ha la propria chiesetta, sì, e il proprio posto, sì, il proprio posto dove andare quando c'è la, sì, romeria. Quindi lì, ecco, diventa difficile tutto il resto. Però in compagnia si sta a dormire anche fuori.
0: Potremmo fare un gemellaggio, loro vengono a vedere la carrera e noi,
1: esatto,
0: andiamo.
1: Esatto, gli spiegavo la carrera oggi cos'era. Anzi, non abbiamo approfondito.
0: Carrera a voi suona bene, è spagnoleggiante carrera, sì, no?
1: Si chiama carrera autopodistica. Perché le macchinine vengono spinte a braccia lungo il paese, passano proprio qui davanti, anche pericoloso, perché ogni tanto qualche incidentino.
2: Una carrera,
1: c'è
2: una carrera di coce, no?
1: De coce, sì, sì, ma no, ma
2: come Nimola, come Nimola?
1: No,
0: coce a spinta, a spinta umana,
1: sì, sì. Con dopo ti farò vedere, dopo te lo spiego meglio, anche perché non mi sento molto di parlare spagnolo in diretta, perché
0: come mai?
1: Perché sta troppo pochito il tempo passato con Pilar.
0: Infatti poi, hai un po' la connotazione veneta,
1: sì,
0: un pochino.
1: Beh, infatti, veneto e catalan è
0: certo,
1: mismo,
0: certo, assolutamente, assolutamente.
1: Ma il in Siviglia se habla il
2: Andaluz.
1: No, es lo mismo que Madrid.
2: No.
1: Ah,
2: no.
1: Ok.
2: Noi facciamo la C, la S come una C.
1: Sì. Okay.
2: Ceseamo.
0: Sì. Esatto.
2: Il ceseo.
0: Beh, un po' delle analogie con i bolognesi.
1: Sì, sì.
2: A Madrid è la S, tutto molto fino.
1: Sì, più fino. Sì, sì, sì.
2: Oh, Madrid. Sì.
1: Beh, però spagnolo è una bellissima lingua, ci piace molto. Ci piace.
0: Sì, in tutte le sue declinazioni, sì, è molto sensuale. Sì, beh, sì, come anche l'italiano. Io,
1: certo.
0: Tutti dicono, ma l'inglese è una lingua molto musicale, però io preferisco, insomma, quelle latine, perché noi abbiamo...
2: Sì,
0: abbiamo questo,
2: sì,
0: secondo me suona meglio la
1: suona
0: nostra
1: molto
0: lingua, le nostre lingue suonano meglio che quelle,
2: sì,
0: anglosassone,
2: l'inglese,
0: un pochino,
2: sì,
0: così. Però vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Io direi di andare un attimo in musica,
1: sì?
0: A proposito di anglosassoni, vi metterei un bel Elvis Presley, che così ci riprendiamo un attimo.
1: Perfetto.
0: Proviamo a connetterci col wifi per,
1: benissimo,
0: mandare su un onorare i nostri amici spagnoli. Allora, vediamo un po', qua sono io in regia, per cui abbiate pazienza.

0: Molto bene, molto bene. Passavamo di qui, siamo qui, sono le 19.35, questa è MRC e questa è Passavamo di qui, perché in verità passavamo di qui per un'occasione molto speciale, perché abbiamo degli amici che ci sono venuti a trovare dalla Spagna e vogliamo un pochino onorare questa visita. Intanto Giampaolo sta organizzando delle cose molto difficoltose, però noi, insomma, se non sono difficoltose le cose non è che poi ci affascinino più di tanto. Un attimo, ok, sì, ci sei?
1: Difficoltose fino a un certo punto, arriviamo al limite del possibile, per cui abbiamo
0: missione
1: una sibigliana dentro a un telefono che proveremo a mettere tramite un microfono. Perché? Perché chiaramente al volo così non riusciamo a fare diverso.
0: Quindi, allora, vai.
1: Adesso partiamo.
0: Ok.

0: la tercera.
1: A la tercera.
0: Sono quattro sevillanos.
2: Non è Radio Hispania, questo è MRC, ricordatelo.

0: Beh, non c'è male, non c'è male. Peccato. Peccato che non siamo una televisione.
1: È veramente.
2: Fuori il traffico,
1: no, bello, bello. Lo studio è veramente scoppiato perché hanno ballato e poi. Purtroppo non possiamo farvelo vedere in diretta perché siamo una radio. Però abbiamo fatto un po' di registrazione, per cui è magnifico il modo in cui si balla il flamenco, perché il movimento delle mani non è un movimento così semplice,
0: assolutamente
1: fluido e meraviglioso. Sì,
2: si apprende desde chica.
0: Ma usate le nacchere anche?
2: Hay gente che sì.
0: Qualcuno sì.
2: Sì, qualcuno. Ok.
0: È
2: molto bonito il suono della
1: Castagnuela,
2: sì, okay, molto bonito,
0: okay,
2: il suono.
0: Ok.
1: Bello, bello, comunque
2: Bruno,
1: è stato
2: grazie.
0: Ma figurati, no, volevo sapere, ma Giampaolo balla? Non hai mai visto ballare?
1: Ballavamo, ci ho provato perlomeno, sì, ma con risultati molto scarsi.
0: Ma balli come canti o canti come balli? Perché
1: no, io canto benissimo.
0: Tu canti benissimo?
1: Quando
0: sei
1: posso.
0: Sicuro? Sei no, sotto posso. La doccia?
1: No, mi serve un
0: canti
1: un
0: quando sei allegro.
1: Con l'additivo funziona di più.
0: Molto bene, molto bene. Ok.
1: Bene, allora, Pilar, cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo un altro pezzettino musicale conosciuto anche da noi, visto che siamo
2: moderno,
1: giovanissimi,
2: moderno,
1: no? No, siamo giovanissimi, quindi facciamo un pezzo moderno, moderno, ma molto moderno.
0: Ma se vi fidate di me, io qualcosa, per forza, fai diverso. No, vi voglio mettere qualcosa di riflessivo, anche perché secondo me a quest'ora sta bene. È l'orario dell'aperitivo, per cui Supertramp. Questa è MRC e noi siamo Passavamo di qui.

0: Comunque Giampaolo, sono più le chiacchiere fuori onda che quelle in onda, ovviamente stiamo parlando esperanto quasi, perché uniamo le lingue in un modo veramente efficace. Poi ho notato una cosa, ho notato che la gestualità spagnola è molto simile a quella italiana.
1: Assolutamente.
0: Cioè, nel senso, noi italiani, se facciamo un discorso da un lato del lago, ci troviamo dall'altra parte nuotando,
2: capito?
0: Dal gran che gesticoliamo, no?
3: Okay.
0: Okay. Molto bene. Allora, GP, vai pure avanti.
2: Bene, direi che adesso porteremo a conoscere un'altra cosa importante della nostra Emilia, del nostro paese, e un po' che loro non conoscono, io conosco la loro bene, la cucina. Andiamo a mangiare un piatto di tortellini e poi vediamo.
0: Quindi... Allora, i tortellini, ecco, questo è un discorso che tra me e te, però loro assisteranno a questo discorso. Che tortellini farai mangiare ai nostri ospiti spagnoli?
2: Allora,
0: perché glieli farai mangiare, glieli farai mangiare in brodo o alla panna? Perché alla panna sono un po' sono alla traditora, li chiamo io.
2: Direi che il tortellino nasce in brodo di gallina, no? Brodo.
3: Uovo di gallina.
2: Brodo. Pone la gallina nell'acqua e nasce il brodo, no? Agua.
0: Aspetta un attimo, voglio fare una cosa.
2: In diretta.
0: Brodo
2: è
0: in spagnolo. Così secondo me ce la possiamo fare.
3: No, se non lo intendo.
0: Caldo.
3: Caldo.
2: Caldo, vedi? È vero. Perché è la ricetta originale è che il tortellino deve essere mangiato in brodo, in caldo, di gallina. Vieca.
0: O se no, panna. Vieca. Panna, comprendi panna?
3: Sì, panna nata.
0: Ok, la panna, no?
2: Nada.
0: Nata è la panna. Ok, allora in brodo, in caldo
3: o in nata
0: è perfetto. Invece panna no, è una cosa un po' vista male, di cattivo occhio qui. Però voi che siete spagnoli potete scegliere tranquillamente, nessuno vi giudicherà.
2: Che dove andiamo, se uno chiede i tortellini con ragù, viene praticamente
0: quella è una rovina, proprio,
2: sì,
0: una
2: rovina
0: cosa, anche perché loro sicuramente avranno sentito gli spaghetti alla bolognese.
3: Sì.
0: Ecco, non esistono. Gli spaghetti
3: non esistono.
0: È una ricetta internazionale, come un po' gli involtini primavera per i cinesi. Dici, involtino primavera ai cinesi. Ma cos'è? Perché diciamo, sono quei piatti internazionali che
3: non esiste le spaghetti alla bolognese,
0: no,
3: né le maccheroni alla bolognese.
0: Non sono mangiamo
3: alla
0: bolognese,
3: no. Alla ragù.
0: Al ragù.
2: Perché alla bolognese non è che ci sia un ragù, il ragù è ragù, deve bollire 5 ore e poi diventa un buon ragù, però puoi fare il ragù anche
3: e come
2: molto
3: la paella
2: veloce.
3: Come la paella per la cena. Esiste
0: esatto.
3: La spagnola per cenare,
0: esatto.
3: La paella. Tutti i turisti a Siviglia cenano paella alle notte.
0: Sì, no. sono quei piatti internazionali, appunto, per i turisti che identificano.
3: Sì.
0: Nave da crociera, chiedi spaghetti alla bolognese. Già capito che cosa. Però gli spaghetti, se c'è un bolognese, ti guarda.
2: Guarda, una cosa.
3: Non lo sapeva. No.
2: Raccontiamo un'ultima cosa.
3: Sì.
2: È una bibita, chiamiamola il gazpacho. Andaluz, questo è propria.
3: È una ricetta, magnifica.
0: È il sugo di pomodoro con tipo il Bloody Mary, no? Senza Mary. Senza Mary.
3: Lleva pane.
0: Sì, ok.
3: Il giorno anterior, di ieri.
0: Sì, vecchio.
3: Lleva pomodoro.
0: Ok.
3: Questo pimiento.
2: Sì. Peperone
3: verde.
0: Okay, okay.
3: Verde.
0: Sì.
3: Un aglio.
0: Sì.
3: Crudo. Aceto d'oliva. Olio.
2: Olio.
0: Sì.
2: D'oliva.
0: Mi hai già fatto venire fame, eh? Te lo dico. Sappilo.
3: Olio. Un po' d'acqua. E un po', se tu ti gusta, di vinagre.
2: Aceto.
3: Fai con la batidora, la mescla.
0: Certo.
3: E dopo con uovo e jamon. Serrano, jamón serrano de Huelva.
0: Niente. Ma io, già così, infatti.
2: Quando vai in giro, che vai a chiedere
3: il cambiamento della nevera,
2: ti portano un biberon,
0: sì,
2: una
0: esatto,
2: roba
0: fresco
2: che non ha niente
3: del
2: che fare
3: refrigeratore, del refrigeratore, come si dice, della nevera?
0: Sì, nel frigo?
2: Nel frigo, sì.
0: Ok.
2: Freddo, freddo, molto.
0: Buonissimo, buonissimo.
2: Io ricordo una...
0: Senti che mi ha aumentata la salivazione.
2: un gaspaccio in una cosa di vetro.
3: Cosa? Un chilo o mezzo chilo di tomate, di pomodoro.
0: Sì, di pomodoro.
3: Medio pimiento.
0: Sì.
3: O uno
0: mezzo
3: intero,
0: peperone, ok.
3: Un diente di ajo.
0: Mm-hmm.
2: Di aglio.
0: Certo.
2: Di aglio.
3: Pane del giorno anteriore, un po', in acqua.
0: Pane rappreso, in acqua.
3: Aceite, sale e vinagre.
0: Una ricetta molto gustosa, ma sì, popolare, diciamo, popolare, molto semplice.
2: Ed estiva, una cosa sì, che certo, la bevuta certo, fredda, quindi buona, certo, buona.
0: Diciamo che i tortellini in brodo sono molto più pesanti. Vai al microfono.
1: Il salmorejo, Gianpaolo, lo conosci? Il
3: salmorejo è una
1: cordobés
3: di Córdoba. Es un gazpacho
2: sí,
3: sin agua.
2: No,
0: senza,
2: non conosco.
3: Solo pane, pomodoro, pimiento, ajo, aceite, pero
0: senza
3: acqua,
0: per cui solido,
3: sì,
0: come una
3: pasta.
0: Sì, ho capito.
2: Proveremo, tipo,
3: salmorejo.
2: Proveremo.
0: Tipo la crudarola nostra, però sì, senza pasta.
2: È vero.
3: Salmorejo.
2: Esatto. E proveremo, perché adesso abbiamo la registrazione, quindi la ricetta è registrata,
0: esatto,
2: e noi
0: esatto,
2: la ce la faremo.
3: È registrata la ricetta,
2: sì,
3: del,
2: sì,
3: del
2: sì,
3: gazpacho,
2: sì,
3: e
2: poi
3: il
2: la chiameremo.
3: Salmorejo è sì, más machacado e una pasta.
0: Okay. Sì. Però noto due cose, voglio fare due osservazioni. La prima l'ho fatta nel gesticolare, abbiamo questa cosa, ma anche nella cucina.
2: Certo.
0: Siamo, hai visto che comunque abbiamo parlato di luoghi, quando siamo arrivati alla cucina è iniziato,
2: sì,
0: per cui feste patronali, feste religiose, feste anche pagane, sì, e gestico. Siamo un popolo molto molto simile,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, ma... e ci si trova molto bene.
0: Dicono
2: se
0: sempre
2: si...
0: che i nostri cugini sono i francesi, però io non trovo tutta questa.
2: No.
0: Vabbè,
3: come
0: dai,
3: noi,
0: esatto,
3: abbiamo a frontera la Francia, la Portugal, però no.
2: Tutta un'altra cosa, sì, sì, è vero, è vero. È vero, bene. Direi
0: allora,
2: che salutiamo i nostri ascoltatori. Eh?
0: Sì. Chiudiamo così?
2: Direi di sì. Salutiamo okay, tutti.
3: Sì. Salutiamo tutti. Bellissimo momento questo in MRC Radio Castellana. Saluti a tutti gli ascoltatori di Castel San Pietro.
0: Di tutto il mondo, perché ci
3: mondo,
0: ascoltano chissà dove.
2: Sì, non sappiamo bene, ma tante,
3: claro,
2: da tante parti.
3: Claro,
0: tante parti.
3: Ma prima qui.
2: Sì,
0: certo,
2: perfetto,
0: certo.
2: Perfetto,
0: è stato un vero piacere conoscervi. Io
3: grazie a Bruno.
0: Vi auguro insomma buon viaggio per il ritorno, ma soprattutto vi auguro stasera di mangiare delle cose buone, che ve le ricordiate. Così
3: grazie.
0: Quando verremo noi da voi a trovarvi, ci porterete a provare i vostri manicaretti, le vostre ricette. Ciao,
3: grazie,
0: è stato un piacere,
3: ciao,
0: bellissimo.
2: Ciao, grazie ancora Pilar, grazie Rafa,
1: ciao,
2: e a presto
1: grazie
2: anche in radio.
3: Paolo.
0: Grazie a tutti. Allora, sono le 19:54, finisce qui. Passavamo di qui, appunto. Non è un gioco di parole, ma è quello che abbiamo fatto. Ciao a tutti, rimanete sintonizzati sui programmi di MRC.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
3: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 3 minuti.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
9: Magic, the power of new generation of house music.
10: Anche la sigla fa parte della tradizione.

0: questa quinta edizione.
1: Here we go, D. One, two, three.
0: E oggi cominciamo con il set, praticamente con un po' di storia della scena acid jazz che raccontai in radio, un programma che si chiamava Jazzit, perché ci sono tre gruppi che ne hanno fatto parte. Il primo è questo qua, lui è diventato famoso proprio come artista col suo gruppo, come riferimento di quel gruppo, cioè Jamiroquai. Questa è Space Cowboys, Michael Gray Remix.

Nella versione originale siamo più o meno nel 1993-94, James Peterson con la Talking Loud a Londra fa uscire tutta una serie di personaggi e di gruppi che animano una scena denominata AC Jazz, che è stata prepotentemente poi ripresa anche in chiave house. E questo, anzi, in sequenza adesso ne avete tre esempi. Un'ora questo, Jamiroquai, Space Cowboy, Michael Gray Remix.

L'altro è questo qua, altro gruppo di punta assoluta di quel periodo. FFRR, l'etichetta, me la ricordo benissimo, Brand New Heavies, con la voce di Andia Davenport. Questo fu il primo singolo di questa band, esattamente come Jamiroquai, ovvero Dream Come True, Brand New Heavies, remix di Joy Negro, Dave Lee.

la brand new Avis, Andrea Davenport, Dream Come True. Il prossimo è stato un mio assoluto numero uno per un'intera estate, non solo, anche perché loro sono ancora un gruppo fantastico e qua avevano il supporto della voce di Justin Brown, non proprio una qualsiasi. Incognito, Always There.

Lei che ha cantato per gli Chic, lei che ha cantato per tutta la scena house in pratica, Jocelyn Brown, qua con Incognito nel classico Always Wear. Quindi mixato da Bert Bivans. All'epoca nel 94 ve lo lanciai nella versione originale.

Visto che si parlava di Jason Brown, beh, qua c'è anche un pezzo degli Inner Life remixato sempre da Michael Gray. I Like It Like That.

Questo è stato in vinile un 12 pollici. Maxi single. Fantastica music di cui faceva parte anche Jocelyn Brown, che peraltro ha scritto con Patrick Adams questo brano. È lontanissimo, 1978. Summer Love Music.

0: No, all'epoca, quando non c'era ancora la volontà di mixare tanto e anche la possibilità tecnica, perché non c'erano i giradischi, gli SL1200 che sono arrivati molto dopo, i DJ dell'epoca usavano questi brani qua, durata 10 minuti, mettevo sul maxi single e mi andavo a bere qualcosa. Capitava, quando dovevi fare una pausa, anche per altri motivi. Magic of Power, New Generation of House Music, che torna con voi tra poco qua su Diffusione Europea MRC, ancora con altre novità e ritorno anche di un altro classico che vi faccio sentire tra poco.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, questa è la quinta edizione, ma questa è la quarta puntata, non la terza. Allora dobbiamo correggere quanto abbiamo detto nella prima parte. Partiamo con un brano fantastico. Me lo ascoltavo nei giorni scorsi, macchina a tutto volume, finestrini aperti a dissettarsi di vento, come dice una famosa canzone di Claudio Baglioni. E mi chiedevo, ma sto pezzo qua, che storia? È una storia. 1973, Sigma Sound Studios, Philadelphia, Sound of Philadelphia. Gamble Enough, scrivono per un gruppo fantastico, gli OJs, questa canzone qua. Now That We Found Love. Ed è una hit straordinaria, ripresa in maniera bellissima da Eric Cooper.
1: Voice and mix by Giuliano Rebonati.

Sigma Sound Studios, che non esistono più, sono andati bruciati in un incendio qualche anno fa ed erano un tempio assoluto per i personaggi che sono passati all'interno, tra cui gli OJs. Now that we found love, what are we gonna do? Grande remix di Alicap.

icona della musica soul, The Brothers Johnson, 1981, la versione originale, The Real Thing, ripresa da David Lee Joe Negro.

Alana Michael Walden, eh? Per chi ha vissuto quegli anni sa di cosa parlo. Però vedete che la scena house riprende volentieri tutto quel passaggio lì, straordinario. Robert Johnson, The Real Thing, 1981. Adesso, signori, fermate il mondo, mettete via un libro, se state leggendo un libro mettete via il telefono, anzi no, se ci ascoltate in app alzate il volume, perché Barry è sempre Barry.

un pezzo fantastico che faceva parte dell'album The Man. Your sweetness is my weakness, la tua dolcezza è la mia debolezza. Barry White remixato da Joe Morales.

1980, Under Your Spell, sotto il tuo, la tua magia, il tuo incantesimo. E d'altronde siete a Magic, è scontata la cosa. Noi la magia la facciamo in musica. Ma... Allora, per chiudere alla grande, un altro classico che ho girato in un sacco di versioni, ma che è sempre bello ritrovare. La firma è sempre quella di John Morales, lei è Stephanie Mills.

0: Stephanie Mills, What You Gonna Do With My Lovin', John Morales Remix. Questa era la playlist numero 4 di Magic, giunto alla quinta edizione, ve l'ho suonata e raccontata qua su DIE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana. Allora, come sempre, grazie per essere stati con me qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori in Radio, Books on Air. Buonasera, caro editore, come va Claudio?
1: Va bene, buonasera a tutti. Buonasera Silvia e buonasera Bruno.
0: Ah, hai già spoilerato l'ospite. Buonasera Silvia, sì, sì. In collegamento telefonico.
2: Sì, così l'abbiamo.
3: Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati.
0: Grazie. Allora, prima che partiamo, io voglio fare un po' il mio mestiere. Di che cosa parliamo stasera? Perché tu hai bruciato tutte le tappe e non mi fai fare quello che devo fare.
1: Veloce stasera.
0: Sì,
1: di violenza parliamo.
0: Ecco, che è un argomento molto interessante.
3: È un argomento leggero.
1: È leggero ed è attuale. Pronto? A posto. Allora, come al solito, questa è la trasmissione Books on Air numero 72. Siamo con Silvia Ruggero, che è psicologa, psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale e psicologa del lavoro. Attualmente dirigente psicologo AUSL di Taranto. Con noi, con inedita già pubblicato, Crescere, aiutare a crescere, diventare adulti nel terzo millennio, non solo parole, emozioni in poesia per la alfabetizzazione emotiva, all'ombra della luce della luna, emozioni in poesia e infine il saggio di cui parliamo questa sera, Violenza liquida, le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali. Ecco qua Silvia, un argomento pesante, un argomento di attualità, un argomento importante. Innanzitutto perché Violenza liquida, questo titolo?
3: Allora, violenza liquida perché la violenza prende le forme delle persone, dei contesti e delle situazioni. Non c'è un'unica forma di violenza, ma ci sono infinite forme di violenza e pertanto è difficile dare una definizione dettagliata, ma dobbiamo essere sempre pronti a capire cosa sta succedendo e perché un comportamento che ci può sembrare anche banale, anche così insomma non particolarmente rilevante, può essere invece un comportamento che può risultare violento per qualcuno, perché la violenza non è soltanto intenzionale, può anche non essere intenzionale e soprattutto la violenza non è necessariamente agita, può essere anche non agita, poi spiegheremo il perché insomma se volete.
1: Certo, e quindi la domanda che mi viene subito dopo, da dove nasce questa violenza?
3: Allora, la violenza fa parte dell'uomo, perché l'uomo per sopravvivere in questo mondo ha bisogno di trovarsi e organizzarsi un ambiente fisico-relazionale che sia utile alla propria sopravvivenza. E quindi questa spinta a cambiare cose, persone, situazioni per renderle adatte a se stesso ci porta a modificare magari qualche volta contro la volontà di cose e persone, di persone soprattutto, quindi facciamo delle cose che spingono le persone a fare delle altre cose che ci stanno comode, che ci vanno bene, che servono a noi. Però questo cosa vuol dire? Che alcune volte noi costringiamo altri a un

0: coscienza dell'altro, allora poniamo in essere comportamenti che possono essere distruttivi per l'altro, ma questo vale anche per l'ambiente. So che è un tema di molto interesse per lei, dottor Franzoni.
1: Sì, infatti.
0: Alcune volte siamo violenti anche nei confronti dell'ambiente, perché cerchiamo di modificare forzatamente l'ambiente in funzione dei nostri bisogni attuali, magari senza pensare che i nostri bisogni attuali non sono gli stessi che avremo in futuro, non sono gli stessi dell'altro, e quindi siamo troppo impattivi anche nei confronti dell'ambiente, cercando di piegarlo al nostro piacimento.
1: Assolutamente vero, belle parole. E per i nostri ascoltatori, perché penso che magari alcuni non lo sanno, che cos'è l'empatia che lei ricorda?
0: Sì, allora l'empatia è, il classico esempio è mettersi nei panni dell'altro, essere nelle condizioni di leggere le emozioni dell'altro e interessarsi alle emozioni dell'altro. L'empatia, diciamo che si acquisisce con le relazioni. Se gli altri significativi per noi, cioè chi si è preso cura di noi, ha avuto empatia per noi, è facile che poi noi sviluppiamo questa capacità nei confronti dell'altro. Quindi se siamo stati capiti, è facile che noi siamo in grado di capire gli altri. Se invece noi non siamo stati capiti e i nostri bisogni non sono stati, non c'è stata una risposta adeguata ai nostri bisogni, allora noi non svilupperemo la capacità di guardare ai bisogni dell'altro, di rispondere ai bisogni dell'altro, perché i nostri non sono stati visti. Non so se è chiaro, è un concetto un po' complesso questo.
1: Sì, infatti. E quindi, no vabbè, adesso magari tanto lo riprenderemo, perché, perché mi ha detto che questo volume è in riedizione, giusto? E sarà ampliato.
0: Diciamo che questo volume Violenza Liquida, diciamo che è molto innovativo per i contenuti. Io ho lavorato in carcere tanti anni, quindi ho riportato anche l'esperienza del carcere, quindi parlo non soltanto dal punto di vista delle vittime, ma parlo anche dal punto di vista degli autori di reato, quindi c'è una visione abbastanza completa della situazione, però ai dati di qualche anno fa, di 2-3 anni fa, ovviamente i dati sono ora, insomma, in questi ultimi anni, non dico che sono cambiate le situazioni, ma alcuni dati si sono modificati, quindi è in lavorazione il nuovo volume con i dati aggiornati e con un capitolo in più che spiega delle questioni anche relative agli adolescenti, perché nel volume precedente c'è anche la parte del bullismo, del cyberbullismo, ma la situazione degli adolescenti è cambiata purtroppo in peggio, perché sono aumentati gli atti di autolesionismo ed è aumentato anche il tasso dei suicidi degli adolescenti, quindi questa parte verrà approfondita.
2: Silvia, posso chiederti una cosa che poi non è una domanda specifica, ma è una mia formuletta e poi tu mi dirai se è attinente, se è esatta.
0: Sono a disposizione per tutte le domande.
2: O è sbagliata, ok. Allora, ma molto semplice, guarda, perché io comunque sono una mente semplice, di conseguenza non tiro fuori cose molto complesse. Allora, parlavi di empatia, io mi sono fatto l'idea che stia straripando la violenza nella nostra società per un motivo, che fa capo all'ego, cioè nel senso l'egoismo delle persone porta a non avere empatia e di conseguenza arrivare anche a forme di violenza che non sono nel modo specifico la violenza come la intendiamo, cioè io che posso, non so, picchiare Claudio Franzoni o fargli delle violenze proprio in essere fisicamente, ma ci sono anche altri tipi di violenza e secondo me questa cosa potrebbe essere, diciamo, uno dei punti cardine, quello che provoca in primis la violenza nella nostra società. Sbaglio?
0: Non sbagli, perché l'egoismo è una fase iniziale del bambino che vede soltanto se stesso, nel senso che è concentrato sui propri bisogni. Poi via via, quando cresciamo, sviluppiamo anche la capacità di guardare il bisogno dell'altro e quindi non diventiamo, cioè perdiamo questo egoismo principale, primordiale, e lo trasformiamo anche in capacità sociali. Non avviene sempre per tutti, perché come ho detto prima, perché questo possa avvenire, questo sviluppo delle abilità empatiche possa avvenire, c'è bisogno alla base di avere delle relazioni buone e significative. Quindi in mancanza di relazioni, diciamo, iniziali, quando si è molto piccoli, buone, significative e utili alla crescita, allo sviluppo psicofisico, in assenza di questo si rimane nella fase di egoismo e quindi non si guarda e non ci interessano le emozioni degli altri, non le vediamo proprio, perché probabilmente non stiamo vedendo nemmeno le nostre, non capiamo la rabbia che abbiamo, perché abbiamo convissuto sempre con questa rabbia e ci sembra la normalità, invece non è la normalità. Il tasso di rabbia, diciamo, di ciascuno in questo momento è abbastanza alto. Gli adolescenti poi che cosa fanno? Tirano fuori immediatamente il comportamento relativo, perché l'adolescente di per sé fisiologicamente è formato, il cervello dell'adolescente è formato, cioè non è ancora completamente formato, quindi la conformazione dell'adolescente è impulsiva, cioè l'impulso che sente, la rabbia che sente, la sviluppa e la trasforma immediatamente in un comportamento, perché ancora non ha sviluppato la capacità di pensare alle conseguenze. Quindi l'adolescenza è più veloce, più immediato nel comportamento, e senza fare questa valutazione, e pertanto questi comportamenti molto spesso sono distruttivi e disfunzionali se guidati dalla rabbia.
2: Sono soddisfattissimo della risposta e me ne hai fatta venire un'altra di domanda. Sembrerebbe non attinente, ma lo è, e faccio capo alla tua esperienza nelle carceri. Allora mi chiedo se, ovviamente per il nostro ordinamento, il carcere dovrebbe essere rieducativo, no? Non punitivo, dico bene, giusto, no? Questo concetto. Ecco, allora io ti chiedo, visto che tu hai un'esperienza personale diretta, è veramente rieducativo o è solamente passivamente punitivo?
0: Tenta di essere rieducativo, ma non sempre ci riesce. Gli strumenti e i mezzi a disposizione sono veramente pochi e il contesto è spesso un contesto anche rispetto alle strutture un po' degradato, c'è molto sovraffollamento, quindi dove c'è sovraffollamento non si può lavorare bene, anche perché il sovraffollamento è un'altra fonte di malessere e una fonte di disagio e di rabbia. Quindi queste sono persone che già hanno un problema da questo punto di vista nella gestione degli impulsi, magari nella gestione della rabbia, hanno queste problematiche di base, e poi li metti in un ambiente poco confortevole. Ovviamente qualcuno ha da dire, vabbè, ma questi li dobbiamo anche tenere in ambienti confortevoli. Eh sì, se li vuoi rieducare sì, se li vuoi punire no, però se li vuoi educare devi avere la disponibilità degli strumenti, perché queste persone magari in estate con 40 gradi stanno senza condizionatore, stanno in una stanza tre persone, in una stanza in cui se sta in piedi uno non possono stare in piedi l'altro, gli altri, quindi devono stare sdraiati a letto a non fare niente tutta la giornata, ad esempio. Questo non è un modo per educare, è un modo per punire, quindi bisognerebbe aumentare gli strumenti per le case circondariali, per i carceri, però al momento non mi pare che ci sia un'organizzazione, una volontà, non mi pare che sia l'obiettivo principale in questo momento della nostra politica.
1: Oh, adesso usiamo dalle carceri invece, nell'indice del libro gli ultimi due capitoli sono la violenza è prevedibile e come invertire la tendenza. Ecco, un po' per fare un po' riassunto e concludere questa chiacchierata, cosa mi dice?
0: Allora, alcune situazioni sono prevedibili, persone che hanno subito violenza probabilmente avranno comportamenti violenti, perché la violenza è un circuito chiuso, si autoalimenta. Vi faccio un esempio, tornando agli adolescenti. Per gli adolescenti il suicidio in Italia è la seconda causa di morte, dopo gli incidenti stradali. Allora, un adolescente che si suicida, una persona che si suicida, che cos'è in realtà? È una persona che sta usando violenza contro se stesso. E prevalentemente sono situazioni, suicidi e atti di autolesionismo, sono situazioni conseguenti spesso a violenza subita. Quindi se io subisco violenza ho due strade, diventare violento nei confronti dell'altro o diventare violento nei confronti di me stesso. E noi abbiamo i dati certi che stanno aumentando sia i suicidi, gli atti di violenza da parte degli adolescenti, che sono quelli, è il termometro, sono quelli che immediatamente hanno le reazioni, come dicevamo prima. E quindi se noi riusciamo a trattare, individuare le persone che sono state vittime di violenza quanto prima e usare gli accorgimenti dovuti, noi quantomeno riusciremo a evitare che queste persone diventino violente contro se stessi o contro gli altri. Quindi delle cose si possono fare tante cose, però vi faccio un esempio. I tossicodipendenti magari hanno, si possono interpretare come violenti nei confronti di se stessi, poi sono violenti anche nei confronti degli altri perché perdono la lucidità e sono persone che poi alla fine, cioè non sono persone violente, ma sono persone che usano la violenza in conseguenza dell'uso di sostanze. E che cosa succede? A queste persone magari lo Stato non ha, come dire, tutta la possibilità di metterli in comunità terapeutiche, perché per esempio i posti per le comunità terapeutiche sono limitati e quindi noi abbiamo persone che cercano, che vogliono essere aiutati, però non abbiamo la possibilità di inserirli. Ci sono dei casi in Puglia, insomma diversi casi in Puglia, per esempio la provincia di Foggia in cui ho lavorato, perché ci sono i tagli alla sanità e quindi ci sono queste persone che noi non riusciamo a immetterli in circuiti di recupero e quindi sono persone che stanno in giro per il mondo, poverini, a fare del male a se stesse e a fare del male agli altri, perché il tossicodipendente va in giro per il mondo a fare danni, è risaputo, e quindi ci sono veramente tante cose che si possono fare e che non facciamo.
1: In questo ambito, Silvia, e quel ragazzo che si è arrampicato sul traliccio o l'altro che correva sul treno, queste forme così per fare credo laico, cose del genere, rientrano in questo ambito?
0: Allora, possono rientrare in parte, io ora non ho seguito proprio nel dettaglio perché qui bisogna cercare di evitare di fare come dire, giudizi sommari e di dare per buone impressioni senza aver approfondito il caso.
2: Sì, non è un campo in cui generalizzare, ecco.
0: Ma sicuramente essere tutelarsi, autotutelarsi è una cosa che si apprende, è come l'empatia, no? Io devo imparare nel corso della mia vita ad autotutelarmi, a sopravvivere, perché noi in questa società diamo per scontato la sopravvivenza, nel senso che le ultime generazioni hanno avuto una vita, perdonatemi il termine, comoda, cioè hanno dato per scontato la sopravvivenza, aprivamo il frigo e lo trovavamo pieno, no? Aprivamo il rubinetto, usciva l'acqua, quindi abbiamo dato per scontato di poter sopravvivere, quindi ci siamo dedicati poco all'attenzione alle strategie di sopravvivenza, l'abbiamo dato troppo per scontato. Invece le guerre di questo momento ci stanno facendo riconsiderare il fatto che non è scontata la sopravvivenza e che quindi dovremmo lavorare sulle strategie di sopravvivenza e sul lavorare sul benessere personale che viene spesso molto messo da parte.
1: Beh, io Silvia starei ad ascoltarla delle ore,
0: io parlerei delle ore.
1: Lo so. No, ma la rinvito, perché questi sono argomenti talmente importanti, poi lei è talmente brava che insomma ne vale la pena di approfondirli. Bene, io ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, autori in radio presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivo alle ore 21. Quindi io ringrazio sempre Bruno che è vicino da me, e Silvia, grazie per aver accettato il nostro invito. e quindi tutti i nostri ascoltatori.
2: Certo, noi grazie Silvia, io poi mi sono permesso di darti del tu e invece l'editore ti dà del lei e io questa cosa ormai è andata così.
0: Va bene, l'editore ormai sono anni e anni che ci conosciamo e ci diamo sempre del lei.
1: Sì, è vero,
0: ecco, che ci vogliamo un sacco di bene reciprocamente.
2: Beh,
0: così.
2: È una forma di rispetto molto bella, io sono un maleducato, ti chiedo scusa Silvia,
0: no,
2: ma ormai mi sono abituato al tu.
0: Okay. No, va benissimo tutto. L'importante è che, come dire, lavoriamo per cercare di evidenziare le cose che possiamo fare, insomma, che possiamo, il contributo che possiamo dare per tutti. Quindi io sono a disposizione, vi potete chiamare come volete, l'importante è che mi chiamate, io sono veramente a disposizione per tutti.
2: Grazie. Sei pragmatica.
0: Per le attività di sensibilizzazione, insomma, fanno parte della mia necessità di essere utile, quindi rimango a disposizione.
2: Molto bene, ti ringraziamo tantissimo, ringrazio anche gli ascoltatori, a cui consiglio di rimanere sintonizzati ovviamente su MRC perché i programmi sono di altissimo livello. Ringrazio il direttore, ringrazio l'editore, non è il direttore, sono io, sono il direttore artistico, tu sei l'editore, ringrazio l'editore, ringrazio Claudio, ringrazio Silvia, alla prossima, buonanotte e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Otto Pannella e Canto.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Io, mia bella Napoli,

dicono che ognuno ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male e non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

trame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

basta le carcasse. Dimenticati del pane, conferma la tua classe. Dimenticati la luna, tre lampioni delle strade. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto, prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È l'una e un minuto.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

baciato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

rain. Boy, the nights we almost lost it once again.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.